0: Ciao, sono Roberta Barabino, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.
1: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro, é.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabeschi, la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle Suore Domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

L'indifferenza. Il regno dell'indifferenza, con le sue truppe disinteressate, piene di insensibilità, guidate con freddezza. Un regno apatico, distaccato dai problemi umani. L'indifferenza offusca le nostre passioni, l'interesse verso ciò che ci circonda. Si può avere coinvolgimento emozionale con i nostri simili, ricercare con tutto il cuore empatia, tralasciando l'indifferenza. Negare o addirittura cancellare il valore dell'oggetto o della persona ci porta ad affermare: non esiste. Non esiste il problema legato alla fame nel mondo, alle guerre distruttrici, alla distruzione della natura. La nostra indifferenza alimenta l'odio, favorisce la crescita dell'io assoluto. Io, che con la mia indifferenza non considero l'altro, perché per me non esiste. Io, non capisco e vivo il mio mondo pieno d'altruismo, amore e interesse incondizionato verso tutto ciò che è umano e mi circonda.

Sette giorni in mare aperto. Sette parole per raccontare un uomo solo contro tutto. Oggi svegliamo il libro e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete navigato con noi.

Sicuramente lo avrete già indovinato. Il libro segreto di questa settimana era Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Pubblicato nel 1952, vinse il premio Pulitzer l'anno seguente e contribuì in modo decisivo al premio Nobel per la letteratura che Hemingway ricevette nel 1954. Un riconoscimento enorme per un libro di poco più di 100 pagine. 100 pagine che contengono un mondo intero, però. Hemingway lo scrisse a Cuba, dove viveva da anni, in una casa affacciata sul mare. Conosceva quei pescatori. Conosceva quelle acque, quei fondali, quei pesci enormi che vivono nelle profondità, dove le barche piccole non arrivano quasi mai. E conosceva Santiago, o meglio, conosceva il tipo di uomo che Santiago rappresenta. L'uomo che non si lamenta, l'uomo che non chiede aiuto, che non spiega quello che fa e perché lo fa. L'uomo che va avanti anche quando non ha più niente a cui appoggiarsi, tranne se stesso. Hemingway aveva uno stile inconfondibile, frasi corte, essenziali, quasi spoglie, niente aggettivi inutili, niente sentimentalismi, niente spiegazioni. Le cose si mostrano, non si commentano. Quella scelta di stile non è un esercizio formale, è una visione del mondo. Credeva che le emozioni vere non avessero bisogno di essere dette ad alta voce. Bastava mostrarle nell'azione, nel gesto, nel silenzio di un uomo che tiene una lenza per 3 giorni, senza mollare. Il Merlin che Santiago perde agli squali non è una sconfitta. È la prova che ha combattuto fino in fondo. Quello scheletro bianco legato al fianco della barca è il suo trofeo, anche se il mondo che dorme nel porto non lo capirà mai. E Santiago non lo spiegherà. Non ne ha bisogno. 7 parole. Mare, lotta, silenzio, forza, perdita, ritorno. E le parole che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è resistenza. Non quella militare, non quella politica, quella intima, silenziosa, personale, di chi non si arrende alla propria stanchezza, di chi torna in mare anche l'85esimo giorno, di chi sogna ancora i leoni anche quando le mani non guariscono più. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Ben ritrovati carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio. Da me Marina Costa, questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi un argomento molto molto in voga. Parleremo del virtuale, dei rapporti virtuali, degli amori, delle amicizie che nascono, crescono e muoiono in chat, nei social. Quindi un argomento molto, molto particolare.

E abbiamo aperto con Gianna Nannini, Fotoromanza. Questo amore è un gelato al veleno. E già, l'amore a volte non è mica tutta rose e fiori, specialmente quelli che nascono in chat. Beh, è una decina d'anni che è esploso questo fenomeno, quindi io vorrei capirne i motivi. Voi che ne dite? Avete mai avuto un amore in chat?

Proseguiamo con Gianni Bella. Questo amore non si tocca. Ma secondo voi l'amore virtuale, quello che si vive, che sboccia in chat, ha lo stesso valore di un amore fisico? Sì, di quelli tradizionali dove ci si incontrava al bar, in discoteca, per strada, nel negozio e magari si andava a prendere un caffè insieme e poi da cosa nasce cosa? Ha lo stesso valore, la stessa intensità?

Parliamo dei motivi per cui molte persone amano in chat. Secondo me uno dei motivi principali è la timidezza, non credete?

l'incapacità di affrontare la persona, l'altro sesso vis-à-vis, la difficoltà di iniziare, di approcciare. Secondo me la tastiera ci dà coraggio, un po' come si dire, ha visto i leoni da tastiera, quindi ci fa rendere tutto più semplice, più facile.

Un altro motivo per cui si fa presto ad amare a livello virtuale è anche, come dire, la mancanza di tempo, questo corri corri che impegna tutti noi dalla mattina fino alla sera, e a volte non c'è il tempo di socializzare, di andare nei locali, di andare in discoteca, perché magari si è molto stanchi. E poi volete mettere la comodità di starsene a casa su un divano, su una poltrona, e chattare con una lei o con un lui? Ma che bello, che sogno!

Un brano del 1978, il grande Barry White, il re della disco music degli anni 70 con Just Where You Are.

don't want to work that. Just where you are, così come sei. Io credo che un altro motivo per cui noi tendiamo ad innamorarci di chi c'è dall'altra parte, una volta si diceva del filo, invece dall'altra parte della tastiera nello specifico, è che noi vogliamo che la persona che sta al di là fosse come noi la desideriamo, come noi la sogniamo, come noi vorremmo che fosse, e invece il più delle volte magari nella realtà non la incontriamo, e allora ci fissiamo e idealizziamo e mettiamo su un piedistallo uno che sta dall'altra parte o una che sta dall'altra parte, dipende se siamo uomini o donne, e così ce la creiamo a nostra immagine e somiglianza.

come detto, la voglia di idealizzare e di poter incontrare il lui o il lei dei nostri sogni fa sì che noi cominciamo ad innamorarci, cominciamo a frequentare a livello di social una persona estremamente sconosciuta, cioè una persona che noi non sappiamo neanche dove sta di casa, perché magari potrebbe dirci che sta a Milano mentre invece sta, che ne so, a Palermo, ma noi ci fidiamo perché ci piace così, e allora tendiamo appunto a pensare che lei o lui sia la persona che vorremmo incontrare, che abbiamo sempre desiderato incontrare, e quindi questo è un motivo per cui ci si innamora in social. Un altro motivo, volete sapere qual è? Che noi non ci sentiamo magari pronti e preparati, oppure abbiamo delle difficoltà fisiche, delle defaillance, delle disabilità, e allora ci facciamo ci creiamo un personaggio che noi non siamo, e giù a dire magari tante cose non vere.

1982, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. Riccardo Fogli, ex Pooh, rientrato alla grande quando questa mitica band tutta vanto della musica italiana era sul fine carriera, l'hanno fatto rientrare omaggiando così anche lui, Riccardo Fogli.

si sentono un po', come dire, tagliate fuori dalla realtà, perché oggi in primo piano c'è l'estetica, la bellezza, quello che si vede di noi, non quello che si è, l'apparire, non l'essere. E allora ci si nasconde dietro la tastiera, si intrattengono nuove amicizie, ma soprattutto nuovi amori. E poi però, quando è il momento di incontrarsi, tante scuse, oggi non posso, vedremo più in là, ho tanti impegni, per non dire la verità, una brutta verità. E in questo subentra anche purtroppo un problema psicologico non da poco.

Abbiamo parlato di tastiera, ma c'è anche un altro modo per approcciare, per iniziare un rapporto, sia esso di amicizia ma soprattutto di amore: la voce. Ci sono dei social, appunto, che danno modo di parlare, i cosiddetti messaggi vocali, vedi WhatsApp, vedi Messenger. E quando noi idealizziamo la persona con cui stiamo chattando, con cui stiamo intrattenendo una relazione, la voce è molto importante. Infatti si chiede di parlare oltre che di scrivere, e l'impatto con la voce fa sì che noi aumentiamo o meno l'interesse per il lui o per la lei che è dall'altra parte, nel virtuale.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Nella realtà, quanto è importante la fantasia? Specialmente nell'amore virtuale, argomento della puntata di oggi. E questo brano, la fantasia, la solletica molto. 1980, Dire Straits, Romeo and Juliet.
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low,

E allora con i social tutti a cercare il nostro Romeo, la nostra Giulietta. E anche con i social si hanno le canzoni del cuore, quelle che sono la colonna sonora della nostra conoscenza. E questa veramente la trovo molto adatta. All I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you,

Un altro motivo per cui molti si innamorano con i social, in questi amori virtuali, è perché ci costa e ci impegna molto poco, nel senso che non la riteniamo una situazione, un rapporto impegnativo.

Volete mettere che non dobbiamo prepararci, vestirci, uscire, andare a prendere lei, portarla a cena, oppure lui, perché no, incontrarlo e farci anche l'amore? È un altro argomento molto caratteristico degli amori virtuali, è anche il sesso. E già, va di moda anche fare sesso virtuale.

parlando di rapporti virtuali, di amori virtuali che nascono, crescono e soprattutto muoiono anche online. E anche il sesso fa parte di questa realtà fantasiosa. Umberto Tozzi, donna, amante mia.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un altro grande successo del passato, 1980, gli America, Survival.

Stiamo parlando dell'amore virtuale, quello che nasce, cresce e muore nei social. Quanti di voi stanno vivendo un amore di questo tipo? Beh, io direi di parlarmene. 338 960 1540. Aspetto le vostre testimonianze.

L'amore social, l'amore virtuale è fantasia, sogno, e noi continuiamo a sognare con lui. David Gilmour, chitarrista, voce del mitico gruppo Pink Floyd.

Un'altra cosa che secondo me sollecita molto, facilita molto la nascita dei rapporti virtuali, dell'amore online, è la facilità con cui, così come nasce, viene anche chiuso. Basta davvero poco, basta fare un bel blocco, mandare un messaggino e bloccare la persona appunto sui social, che invece ci vedevano, li vedevano complici. A proposito, poi si rimane delusi chiaramente, perché il coinvolgimento psicologico secondo me è molto forte in questi casi e quindi la delusione è tanta. Zucchero, 1985, per una delusione in più.

0: Faccio nuovamente l'invito a voi carissimi ascoltatori di questa splendida radio a parlare di questi amori virtuali. Se magari lo avete vissuto, lo state vivendo, potete lasciare le vostre testimonianze al 338 960 1540.
1: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
0: E a proposito di messaggi, 1982, Alice, messaggio.

E con Donna Summer, I Feel Love, Provo Amore, si conclude la puntata di oggi di Curiosando tra le note. Abbiamo parlato dell'amore virtuale, quello che nasce, cresce e purtroppo muore nell'ambito dei social, l'amore online. I motivi per cui possono indurre a iniziare questo tipo di relazione, come detto, sono tanti. La timidezza, il non sentirci adeguati ad iniziare a intrattenere una relazione vera, fisica, reale, i problemi psicologici, il non sentirci pronti e poi la semplicità, la facilità con cui questi amori vengono iniziati e poi terminati, appunto con un messaggino, e i problemi appunto di disabilità, tanti disabili che non si sentono di affrontare la realtà, si appunto coprono tra virgolette e sognano e fantasticano dietro una tastiera. Quindi i problemi sono davvero molti. Io dico solo questo però, se questo amore, anche se virtuale, ci dà delle gioie, delle serenità, ben venga, purché sia amore. Infatti, come dice la canzone di Donna Summer, provo amore, quindi proviamo amore da qualunque parte sia. Quindi io posso augurarvi solo che quando lo incontrate, vero o social o virtuale che sia, vi dia tanta serenità. Con questo vi lascio, vi do appuntamento alla prossima settimana. E che altro dire, a prescindere da tutto, viva l'amore. Ciao, da Marina Costa.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, l'estate avanza, le partite dei mondiali pure, e l'Italia non c'è, ma noi ce le guardiamo lo stesso. E intanto, come sempre, arriva puntuale, mentre le settimane scorrono, mentre le ferie magari si avvicinano, lo Shadows Light è sempre lì, vi aspetta. Ogni settimana noi ci siamo ed eccoci. Allora, io sono Angelo Franzone, saluto e abbraccio il mio virtual collega, ormai lo possiamo chiamare così, il nostro Andreone Lombardo. Ci vedremo, discuteremo del suo ritorno a Shadows Light. Questa sarà una cosa molto molto bella. E intanto cerchiamo di capire che cosa si fa, come ve la siete goduta, come ve la siete passata questa settimana. Avete avuto degli attimi di felicità? Sì, ne siamo felici, perché di questo oggi parliamo, della felicità e di come poter fare a raggiungerla in tempi moderni, in questi tempi contemporanei in cui tutto si fa di corsa, in cui bisogna fare tutto subito. Vi diamo anche dei consigli di come delle cose a volte fatte in soli 60 secondi possono darci la felicità. Ma prima di tutto ciò, prima di addentrarci nei meandri strani di questa puntata di Shadows Live, ovviamente ci ascoltiamo la nostra sigla.
2: Vai, sì.

Shadows Light, dopo la sua sigla ufficiale, possiamo, come dire, anche noi ufficialmente iniziare a aprire questa puntata nuova di Shadows Light. Lo sapete, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, noi prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce ed insieme ne ridiamo delle ombre. Questo è Shadows Light, ovviamente infarcito della più bella musica che possiate mai ascoltare in un programma radiofonico, è vero? Ed allora iniziamo subito a parlare di felicità, perché è un mondo frenetico il nostro, e allora dateci 60 secondi, soltanto 60 secondi per questo approccio rivoluzionario alla felicità quotidiana. Quindi un minuto appena dedicato a queste pratiche che vi diremo può generare cambiamenti significativi nel cervello e nell'umore, e quindi ovviamente farvi stare più felici. Sono delle piccole strategie di cui non avete bisogno di nulla, cioè avete soltanto bisogno di un minuto di tempo per poterle, come dire, mettere in pratica e quindi avere il vostro benessere emotivo, migliorare le vostre abitudini, avere la gioia giornaliera. Sì, è così. Noi intanto ci mettiamo più di un minuto. Oh yeah. Con questo momento Tunes Tunes, Moving to the Sun.

No, non ci dispiace neanche a noi. I don't mind. Oh yeah, Sam Jacobs, Ezra Nurey. I don't mind. Mentre prima avete ascoltato il nostro Hugel con Moving to the Sun, questo è il nostro angolo Tunes Tunes per rendervi felici, per alleggerire quelle che sono le vostre giornate. Ci sono dei momenti che possiamo prenderci per aumentare la nostra felicità, e questo quello di cui parliamo oggi a Shadows Light. Ci sono ben 9 abitudini da 60 secondi l'una, quindi basta pochissimo tempo, e ogni qualvolta voi avete quel minutino lì, zacchete, ci beccate dentro la vostra abitudine della felicità e vedete che, insomma, vedrete che sicuramente tornerete ad essere più felici. La prima di queste abitudini, che ci è sembrata comunque, come dire, anche un'abitudine abbastanza positiva, no? Quella della gratitudine, cioè cosa si fa? Si pratica la gratitudine istantanea. Al risveglio si elencano mentalmente 3 cose per cui si è grati, e questo semplice atto attiva dei circuiti neurali positivi che aumentano i livelli di dopamina e serotonina e quindi fanno stare bene. E allora si riduce il focus sui problemi. E addirittura ci sono degli studi che dimostrano che chi la pratica regolarmente riporta maggiore soddisfazione vitale e minori sintomi depressivi. E allora, 60 secondi quando aprite gli occhi al mattino, che magari, insomma, vi risvegliate e cominciate a dare calci alla sveglia, cominciate a dire non voglio parlare con nessuno, datemi il tempo che mi devo riprendere e non faccio nulla e non dico niente prima del caffè. Invece prendetevi questi 60 secondi che sono importanti e ringraziate per le cose importanti, anche se siete dei businessmen.

0: Dai, dai! Ale, let's go! Shakira, il suo inno di questo mondiale di calcio 2026. Siete sempre all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi, per non lasciarvi soli e per farvi stare meglio e per farvi stare più felici, abbiamo scelto di parlare di felicità, ma di quella felicità che si può raggiungere in soli 60 secondi, un minuto del vostro tempo. Vi stiamo elencando una serie di pratiche che possono essere fatte davvero in un solo minuto e questo minuto potrebbe aiutarvi a farvi stare più felici. Ve ne abbiamo già detta una, che è quella di svegliarsi al mattino e elencare tre cose per cui voi siete grati e quindi insomma già questa cosa riesce a svoltare quella che è la vostra giornata. Quindi fatelo, non vi costa nulla, un minutino del vostro tempo per avere in cambio un benessere che sicuramente durerà per tutto il giorno. Vi diremo delle altre pratiche, sono ben 9, per cui ne parleremo diffusamente nel corso del programma, ma adesso abbiamo una breve piccolissima pausa e ritorniamo subito con un brano fantastico di Bruno Mars, quindi state con noi e con Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
6: Stai ascoltando Shadows

Bruno Mars a proposito di felicità. Ascoltare i brani di Bruno Mars sicuramente ci rende più felici. Oh yeah, On My Soul, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Oggi, per darvi in soli 60 secondi la ricetta per la felicità, beh insomma, forse l'abbiamo sparata un po' grossa, però vi daremo qualche consiglio, vi daremo qualche pratica da poter acquisire e da poter poi provare per vedere se funziona, e che in soli 60 secondi promette di comunque farvi star meglio e aumentare la vostra felicità. Sapevate per esempio che la vostra felicità passa anche dal respiro? Eh sì, perché il modo in cui respirate la dice lunga sulla vostra felicità. Per esempio, se voi imparate a diciamo fare una respirazione profonda consapevole, che si fa così: inspirare per 4 secondi, quindi prendere aria per 4 secondi, trattenere il respiro per altri 4 secondi e poi espirare, cioè buttare via l'aria, per 6 secondi. Questa tecnica calma il sistema nervoso abbassando il cortisolo e promuovendo il relax immediato. Quindi inspira per 4 secondi, trattieni per altri 4 secondi e poi butta via l'aria per 6 secondi e vedrai come questo tipo di respirazione diventa anche un potente strumento contro l'ansia. E allora, se durante la giornata noi riusciamo a ripetere questa cosa, favoriamo la chiarezza mentale e la nostra felicità interiore. Quindi per i momenti di tensione è importantissimo ed è anche ideale, perché offre un reset rapido. Provateci, chissà che non funzioni. Allora, 4 secondi inspiro, 4 secondi trattengo e per 6 secondi butto fuori l'aria. Questa cosa mi farà stare bene.

0: e Baci al Sole. Questo è un brano di Maurizio Cagioni, nuovo brano qui a Shadows Light che programmiamo proprio in tempo d'estate. E sentite che sorpresa, perché noi qui a Shadows Light Maurizio Cagioni ce l'abbiamo già in linea. Maurizio, ci sei?
1: Ci sono.
0: Oh, eccolo qui. Ciao Maurizio, come stai?
1: Beh, sono dai, abbastanza bene, dai. Spero che anche le persone che stanno ascoltando stiamo tutti bene.
0: Ma sì, oggi
1: fa parecchio caldo, devo dire.
0: Siamo in estate e siamo anche vittima di questa ondata di caldo, sì, che insomma.
1: Calore,
0: però devo dire che il tuo brano in qualche modo ci mette di buon umore, no? Perché oggi stiamo parlando della felicità.
1: Spero, in effetti quello che ho cercato poi di fare in questo brano è proprio di portare un po' di leggerezza, dai.
0: Sì, infatti.
1: Spesso quando faccio serate musicali è proprio dire
0: ci sta, ci sta.
1: Essere un po' leggeri, perché la vita è abbastanza.
0: Com'è che hai pensato a questo ritmo che è un po' latineggiante, no?
1: Sì, è molto latineggiante, sì. Ma io amo molto un po' la musica latinoamericana in generale. Fare questa canzone non era facile, perché poi attraverso l'autore, che comunque è il mio autore, che è Alessandro Forte, abbiamo cercato di fare un brano che rappresentasse un attimino un po' la parte lenta iniziale e poi venisse un po' con un ritmo che incalzante, che poi uno deve sempre un po' ricordare Baci al Sole, cioè deve essere una cosa che
0: sì,
1: ti entra,
0: sì.
1: Proprio e quello era un po' lo scopo. Poi sai che ci siamo riusciti o meno, questo non lo posso sapere, però in linea di massima era poi quello il nostro intento, diciamo.
0: Guarda, secondo me ci siete riusciti, ma ce lo diranno anche tutti gli ascoltatori di Shadows Light che insomma ascolteranno questo brano, lo ascolteremo anche nelle prossime settimane, per cui vedremo poi anche la reazione dei nostri ascoltatori. Ma io dico che avete centrato, perché insomma è un brano
1: spero, che
0: appunto fa respirare quella leggerezza di cui ogni tanto davvero si ha bisogno.
1: Abbiamo bisogno, visto che siamo anche in una stagione così estiva, quindi rilassante, dove la gente va in vacanza, cerca di un attimino di rilassarsi, spero che questa canzone da un lato possa entrare nella loro vita estiva di questo 2023.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo. Maurizio, ti volevo chiedere, tu questo è uno dei tuoi tanti singoli, perché ho visto che tu hai una bella produzione musicale.
1: Sì, adesso diciamo che quest'anno poi ho in mente ho già in mente 2 o 3 singoli che comunque dovrò poi registrare chiaramente durante il periodo autunnale, chiaramente, perché adesso d'estate abbiamo altre cose da fare. Però in particolare devo dire che io ci tenevo molto a una canzone che si chiama L'Eco del Tempo, che è la mia prima canzone, che era un nuovo inizio, che non so se può piacere o meno, perché è un brano completamente diverso, non ha niente a che fare con Baci al Sole, che è una canzone molto estiva da ascoltare così. E quindi sto cercando di fare una serie di programmazioni, una serie di brani che poi chi mi segue sul mio profilo Maurizio Cagione, e spero che a lungo andare poi nell'arco del tempo possa essere ascoltate, le mie canzoni possono essere ascoltate, perché no.
0: Bene.
1: Nel tempo.
0: Siamo molto contenti, devo dire, di questa tua, intanto di questa tua produzione Baci al Sole, ma anche delle altre sicuramente, perché tra l'altro è anche una voce abbastanza melodiosa, per cui anche le tue produzioni future o anche quelle passate sicuramente saranno all'altezza. Ma i nostri ascoltatori, se volessero trovarti in giro, magari in qualche serata, dai dei concerti, hai dei programmi, dei progetti per quest'estate?
1: Stiamo facendo ovviamente delle serate musicali, qui siamo verso la fine, diciamo, perché io sono nella zona di Milano, che chiaramente i tempi ormai delle serate sono poche.
0: Certo.
1: Però posso dire che abbiamo 2 eventi musicali, non so se qualcuno si troverà in spiaggia. Saremo a Nettuno il 25 di luglio, saremo in spiaggia a Nettuno, a Vittoria Bici, che è una chi sarà magari in quella zona potrà non solo ascoltare poi le mie canzoni,
0: e allora invitiamo i nostri ascoltatori, invitiamo tutti i nostri ascoltatori che andranno in vacanza dalle parti di Nettuno ad andare ad ascoltare Nettuno, perfetto.
1: Vittor, posso dire anche, se non so se si può fare pubblicità,
0: sì, vai.
1: È il Vittoria Beach,
0: al Vittoria,
1: diciamo,
0: Beach
1: di
0: Nettuno, quindi trovate il nostro Maurizio.
1: Ci sarà in quel momento il 25 di luglio e poi saremo anche il 29, avrà modo non solo di sentire me chiaramente, ma anche di divertirsi.
0: Bene, bene.
1: Ascoltare.
0: 25 luglio e 29 agosto?
1: Perfetto.
0: Ah, bellissimo.
1: Esatto,
0: ok. Va bene Maurizio, allora io ti ringrazio perché poi tra l'altro ti ho fatto questa telefonata molto improvvisata, no? Però vedi come le cose fatte all'improvviso sono poi le più belle. Tanto continueremo qui ad ascoltare questo tuo nuovo singolo che si intitola Baci al Sole. Per chi non si trovasse dalle parti di Nettuno in vacanza può cercarti nei tuoi profili, ovviamente digitando Maurizio Cagioni. Ok, e allora alla prossima, grazie Maurizio, grazie.
1: Ringrazio ancora, saluto naturalmente tutti i tuoi ascoltatori e speriamo che possiamo magari venire Nettuno, chissà mai,
0: infatti.
1: E possiamo magari rincontrarci al 25 di luglio, ok?
0: Ok, ciao Maurizio, ciao.
1: Ciao, grazie.

Beautiful Freaks canta la nostra Mac qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Te vi sorprende lo Shadows Light? Avete visto, abbiamo appena ascoltato poco fa la voce di Maurizio Cagioni col suo nuovo brano che insomma ascolteremo qui a Shadows Light per diverse settimane, ma quello che cerchiamo di fare è cercare di darvi dei piccoli momenti di felicità, piccoli momenti che potete così assaporare anche in un solo minuto, perché vi piccoli momenti che potete così assaporare anche in un solo minuto, perché vi stiamo dando la ricetta dei 60 secondi, no? Ci sono delle tecniche particolari che durano soltanto 60 secondi, potete farle in qualsiasi momento della giornata e che vi aiutano in qualche modo ad aumentare la vostra felicità. Terza abitudine, terzo consiglio che vi diamo da un minuto ovviamente sempre, è quello del sorriso forzato consapevole. Cosa vuol dire questa cosa? Che anche senza motivo dovete sorridere ampiamente per 60 secondi, dovete proprio forzare il vostro sorriso, perché questo attiva i muscoli facciali. Questi muscoli facciali attivati inviano segnali al cervello e lo inducono ad emozioni positive e reali. Quindi questo sorriso intenzionale migliora l'umore grazie al feedback facciale. Poi guardatevi allo specchio e fate questo sorriso proprio forzato, finto, che però insomma vi aiuta, ed è una delle abitudini che per la felicità e per la gioia molto molto semplici ed è efficace in qualsiasi contesto. Quindi fatelo, perché poi a forza di fare sorrisi forzati magari vi viene un sorriso naturale e state bene. Quindi prendetevi cura della vostra felicità, perché poi la cura la potete anche ascoltare in questa fantastica versione del socio unico.

0: avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Shadows Light.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Is Ready, il nuovo singolo di Sonborg qui a Shadows Light, un singolo che parla di autostima, che parla di rapporto con il proprio corpo. E a proposito di questo, noi vi stiamo dando dei consigli per essere più felici, per vivere la vita insomma in maniera anche più leggera, più tranquilla, dei piccoli consigli di 60 secondi l'uno, quindi da poter fare in soli 60 secondi una routine rapida. Praticamente il quarto consiglio che vi diamo è quello di fare delle affermazioni positive brevi, cioè ripetere ad alta voce o anche mentalmente delle frasi come sono capace e meritevole di gioia. E questo è importante perché rinforza l'autostima e reindirizza i pensieri verso il successo. Queste affermazioni quotidiane creano delle situazioni mentali ottimistiche e quindi anche il fatto che siano brevi le rende perfette per integrarle tra un impegno e l'altro, e allora questo contribuisce alla vostra felicità. Quindi tutte queste cose che voi riuscite a fare in un solo minuto contribuiscono alla vostra felicità. Noi contribuiamo con la musica alla vostra felicità e quindi vi facciamo ascoltare un brano che è un'icona degli anni 80, è del 1982 se non sbaglio, ed è un inno generazionale, così come un inno generazionale quello che vi faremo ascoltare nel novantissimo subito dopo. Ed allora ci siamo, ci siete, siamo entrati così di petto nell'80-90. Se volete potete sceglierlo anche voi, il vostro ottantissimo novantissimo, mandando una mail a senzaradio@live.it. Ma adesso alzate il volume.

E siamo negli anni 90. Nirvana, 1991, Smell Like Teen Spirit. Eh sì, anche questo è un inno. Ci avrebbe fatto capire quelli che erano tutti gli anni 90 che si aprivano proprio in quegli anni. Prima avete ascoltato Cyndi Lauper con Girl Just Want to Have a Fun. E questo è l'80-90 che vi proponiamo qui a Shadows Live. E lo facciamo perché tornando indietro possiate rivivere chissà magari i vostri anni più belli. E lo facciamo perché chi invece non c'era negli anni 80 e 90 è giusto che conosca. Ecco questa la voce del compianto Kurt Cobain, leader dei Nirvana. E mentre torniamo a parlare di quello che è l'argomento del giorno qui a Shadows Light, mentre finisce ragazzi, come ci si sfogava bene con la musica, e lo si può continuare a fare, sicuramente un'operazione che non fa male a nessuno, ci permette anche di star bene. Quindi vi diamo ancora dei consigli. Il quinto consiglio da 60 secondi è quello di idratarvi, ma consapevolmente, cioè di bere un bicchiere d'acqua in maniera lenta e concentrandosi sulle sensazioni, perché l'idratazione è sicuramente importante, poi in questi giorni di caldo ancora di più, supporta le funzioni cognitive e un umore stabile. Farlo con cognizione di causa, cioè bere lentamente, bisogna concentrarsi appunto sulle sensazioni che ci dà questo bere con consapevolezza, in modo da far prevenire quelli che sono i cali energetici che minano la nostra felicità quotidiana. È un gesto semplicissimo, bere un bicchiere d'acqua, però anche lì se ci mettiamo un impegno è una cosa buona e giusta. Un altro consiglio istantaneo potrebbe essere quello di fare dello stretching leggero, cioè allungare le braccia, allungare il collo, la schiena, tutto ovviamente nell'arco di un minuto. Questo movimento rilascia delle endorfine e allevia le tensioni fisiche legate allo stress. E allora fare stretching quotidiano anche per un solo minuto migliora la circolazione e la percezione corporea, e quindi favorisce il senso di vitalità essenziale per il benessere emotivo. Poi ovviamente c'è sempre, come dire, la parte musicale della situazione, no? Dedicate del tempo ad ascoltare della buona e sana musica, perché è importante. Fatelo attraverso Shadows Light o fatelo come volete, l'importante è che insomma vi dedicate del tempo per voi e ascoltate la musica che vi fa star bene, perché adesso c'è Beneficus con E poi arrivi tu qui a Shadows Light.

0: e poi arrivi tu. Il reggae di Beneficus qui a Shadows Light a portare il buon umore, perché insomma è sempre così, la musica porta sempre buon umore. Oggi parliamo di felicità raggiungibile, felicità possibile in soli 60 secondi, piccole pratiche che in qualche modo cercano di aiutarvi e magari fatte anche per chi non ha tempo di dedicarsi alle grandi imprese, e allora basta solo un minutino, praticare un qualcosa fatta anche in maniera consapevole, per esempio sforzarsi di sorridere o respirare in maniera consapevole, beh insomma sono tutte cose che ci aiutano e ci fanno stare bene. E allora noi adesso ci fermiamo soltanto qualche secondo, ritorniamoci ancora a una quarta parte di Shadows Light con tanta bella musica da ascoltare e qualche altro consiglio da un minuto sulla felicità che chissà che magari non vi aiuti. State con noi, torniamo veramente tra pochissimo. Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Watch It Burn. Questo è il brano di Katy Perry qui a Shadows Light. Apre la quarta parte del nostro programma. Oggi ci stiamo occupando della felicità, di come è possibile raggiungerla con piccolissimi gesti della durata di 60 secondi l'uno. Ed allora ve ne diciamo un altro, per esempio fare un piccolo gesto di gentilezza, un atto di gentilezza molto breve, come inviare un messaggio positivo o aiutare qualcuno. Questo genera un qualcosa di positivo anche in noi attraverso l'ossitocina e la gratificazione, e quindi questa gentilezza rapida non fa altro che aumentare e rafforzare la nostra autostima, amplificando la felicità, che è anche condivisa poi, e quindi insomma diventa un qualcosa che trasforma anche le relazioni e l'umore personale. Per cui piccoli gesti possibili della nostra felicità quotidiana, che durano soltanto 60 secondi, sono importanti, perché poi ci portano ovviamente a stare meglio, a stare bene. E che cosa ci costa? Un minuto del nostro tempo, fermarci un attimo e riflettere, pensare, farsi questo decalogo. Anzi, non è esattamente un decalogo, perché poi sono 9 queste abitudini. Ve ne abbiamo elencate qualcuna, tra quella di bere in maniera consapevole, quella della gratitudine istantanea al risveglio, oppure anche quella di respirare in maniera consapevole, o quella di fare un sorriso forzato. Beh, insomma, sono tutte cose che durano veramente poco, ma che possono veramente fare la differenza. È arrivato il momento di ascoltare Mama Non Mama di Madame, sempre qui, ovviamente, dove? Ma Shadows Light.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino a la

l'apprezzamento, insomma, per quello che è la natura, ed è importante perché la connessione naturale porta un riequilibrio nella nostra mente e promuove la pace interiore e ovviamente la gratitudine ambientale. È bella la natura, è sicuramente bella, quindi se non potete proprio stare a contatto all'interno di un bosco, magari mettete delle piante nel vostro ambiente lavorativo e osservatele anche solo per un minuto, perché è cosa bella, buona e giusta. L'ultima abitudine è la nona, abbiamo detto che ce ne sono nove, e l'ultima abitudine è appunto la riflessione serale positiva, cioè così come al mattino dovete ringraziare tre cose per cui avere gratitudine, alla sera invece, prima di dormire, al posto di stare lì col telefonino, rivedete un successo della giornata, perché questo consolida le esperienze positive, prepara al sonno riposante. E allora riflettere in maniera costruttiva rafforza la vostra resilienza, il vostro ottimismo, e chiude così il ciclo della vostra felicità quotidiana. Che dire, ragazzi, facendo queste nove cose, in tutto impiegate 9 minuti durante il giorno, e così sicuramente, come fa il nostro Salvo Buono, imparerete a volare. Noi ci proviamo e provateci anche voi.

Certo, la mia voce mica è quella di Salvo Buono. Però bellissimo questo brano, Ho imparato a volare. Chissà, tutti possiamo imparare a volare, bastano veramente pochi secondi, 60 per l'esattezza, per fare delle pratiche che cercano di aumentare la vostra felicità. Ne abbiamo parlato diffusamente qui a Shadows Light. Adesso è arrivato il momento di chiudere la partita, di chiudere la puntata di Shadows Light, ovviamente con un brano reggae. In questo caso vi porto nel 1978, dove questa registrazione porta un rockettaro a cantare reggae. Si tratta di Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, che insieme a Peter Tosh, che insomma non ha

bisogno di presentazioni, cantano un brano dei Temptations che si intitola You Gotta Walk, Don't Look Back. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, e vi salutiamo con questo duetto inedito. E alla prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio ogni giorno con voi.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica. Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione su Dino Buzzati. Intanto ascoltiamoci Ala Sorrenti, L'ora del tramonto.

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione. Il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrasse e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare dall'8 al 12 luglio e a Vieste dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Tra i vari ospiti, il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocult.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Mare, rassegna diretta da Domenico Chipinti che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, fuori controllo.

E adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Qualcos di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcos è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino alla spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto, Il giallo dell'estate risolve la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Avide Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar-Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore. Ci conduce senza retorica, con lo sguardo attento e partecipe del grande giornalista, in un nuovo viaggio pieno di speranza. Al terzo posto I tre mezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Al secondo posto Ed è un po' con la notte e un po' con l'alba di Ilaria Tutti per Longanesi. Ilaria Tutti disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine al primo posto Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa, dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Nei prossimi festival del cinema, dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

E adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio. Un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio apriamo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, 20° Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezione in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli, dal 28 luglio al 4 agosto al via la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival, cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema archeologico è organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Il programma su discoveraquileia.com. E sempre in tema di cinema archeologico, dall'8 al 17 luglio avremo il Festival del Cinema Punto Archeologico che si terrà a Palermo, Real Monte, Licata e Agrigento. Giunto alla 22ª edizione, questo Festival del Cinema Archeologico in Sicilia è oggi uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico e archeologico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Fedele alla formula del festival diffuso è un percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56ª edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione, opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, nella città di Benevento, ospiterà, nello sfondo di Benevento, l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno da scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione e un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19ª edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il Mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni e le persone con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico ed estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Wrightley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo ad un Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio, una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro fiammingo negli ultimi 25 anni. Una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti da musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, al Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara per presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, e la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre è in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi e chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. E questo clima di straordinaria creatività è dedicato alla mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative e neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet, Only When You Live.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica, musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoni delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica, teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo, al Palazzo Ducale, e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate, perché amo una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia, dal 13 al 15 agosto, all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte del Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario, 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati, visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, primo fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura. Opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei

nell'uomo stesso. Quindi è una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Vadino Buzzati, voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era poi viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un salto al bar.

oggi mi sento in forma e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. Ho corso 5 chilometri di fila senza mangiare niente.

vicino di Osho. Mandare un orto, niente spesa. Mi viene un po' nel dubbio che sta canzone nessuno la canterà. Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, sa.

0: El Pacho, un salto al bar. Pido la medita, el barco de bar. 20 kilómetros de fila, pienso manchar el diente. Amigos y medio, que van al restaurante. Ah, no. Venga al bar. Venga al bar. En el bar. Oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari rosso, ambiente spritz. E poi sta canzone, un grande successo non avrà, che se ne frega. Ma sei, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
1: Dicevo di Lino Buzzati, grande scrittore e pittore. Ecco, Lino Buzzati era di origini bellunesi, infatti è nato a Belluno, San Pellegrino, e ha dimorato in una villa ereditata dai suoi genitori, da suo padre che era un noto giurista, Villa Buzzati, che io invito a visitare. Si trova a San Pellegrino e dintorni di Belluno. È una villa del Settecento in cui si tengono eventi, letture, spettacoli legati al mondo di Lino Buzzati. E volevo ricordare alcuni eventi che dall'11 al 19 luglio si terranno in questa villa, Villa Buzzati, San Pellegrino, vicino a Belluno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio un incontro sulle Dolomiti,

14 luglio letture con voce e accompagnamento musicale, lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Nino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Nino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta. E fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano, di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, della Valle Intelvi. E dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che invito a visitare, lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Nuovo giorno, nuova puntata. Tenetevi pronti che vi accompagnerò all'ascolto delle canzoni più amate da sempre della musica italiana. Non cambiate sintonia, rimanete su questa radio che è Antenna Web e godetevi lo spettacolo. Vado subito a leggere la lista dei primi brani. Pino Daniele, Ma che ho, Elisa e Carmen Consoli, Promettimi, Fiorella Mannoia, In viaggio, Bungaro, L'amore che serve. Se la radio è Antenna Web, buon ascolto!

Ogni tanto bussa la porta di musica dallo stivale Lucio Battisti e noi lo facciamo entrare volentieri. Ci propone Ho un anno di più, segue Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me, Daniele Silvestri, Il mio nemico.

Riprendiamo in mano la lista e facciamo girare altre canzoni. Malika Ayane, Adesso è qui. Mango, dove vai? Enzo Avitabile con Indy Zara, Verità sarà.

0: Incollati alla radio, ultime canzoni. Dolce nera, com'è straordinaria la vita. Francesco De Gregori, Due zingari. Fabio Concato ed Anna Oxa, In trattoria. Terminiamo con Volta la carta di Fabrizio De André.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi.

A questo punto vi ringrazio per l'ascolto e poi faccio la solita ruffianata per invitarvi al prossimo appuntamento. Nel frattempo continuate ad ascoltare Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Benvenute e benvenuti a Donna che Cambia. Oggi parliamo di un tema che spesso resta sotto traccia, ma che tocca tantissime persone, che fondamentalmente è la paura di invecchiare. A volte si presenta come ansia davanti allo specchio, a volte come paura del tempo che passa, ma a volte anche come una sensazione di non contare più o di perdere occasioni, energia, bellezza, desiderio. E spesso un po' ci vergogniamo anche solo a dirlo. In questa puntata vogliamo fare una cosa semplice e potente: dare un nome a questa paura e trasformarla in un'occasione di consapevolezza e di libertà. Perché non si tratta di fingere che non esiste, ma di capirla e soprattutto di alleggerirla. Con me c'è Adonella Antonietti, equilibraia, life coach. Benvenuta Ado. Ado per le amiche.
1: Grazie Manu, intanto un saluto a tutto il pubblico e a te grazie per questo invito gradito. Bellissima domanda, bellissimo argomento.
0: Io un po' di paura ce l'ho, un po' di ansia ce l'ho. A quest'età, 52 anni, ma qualche domandina me la faccio, insomma. Però senti Ado, per chi non ti conosce, ti va di presentarti al nostro pubblico e dirci, entrando proprio nell'andare a sviluppare questa tematica, che cosa significa oggi paura di invecchiare e da dove nasce più spesso?
1: Sì, Emanuela, è una cosa che mi sono chiesta spesso. Io mi presento, ma semplicemente voglio essere Ado, e quindi alla soglia dei miei 63 anni mi definisco una persona, una pensionata convinta, ma soprattutto una libera professionista del mio tempo e una persona perennemente alla ricerca di risposte e quindi inevitabilmente ricercatrice di domande. Secondo me oggi la paura di invecchiare non è tanto la paura delle rughe o dei capelli bianchi, ma piuttosto la paura di perdere qualcosa. Un ruolo, energia, riconoscimento, autonomia, il non sentirsi più visti. Che deriva, secondo me, tutto questo dal confronto continuo con un modello di società nel quale invecchiare sembra quasi una colpa, invece che un processo naturale, oltre che un privilegio, secondo me. In definitiva, ciò che davvero ci spaventa non è l'età che avanza, ma l'idea di diventare irrilevanti o soli. Almeno questo è il pensiero che mi è balenato dopo aver tagliato il traguardo della pensione, ed è quello che ti riporto.
0: Ok. Boh, te la butto lì, poi ovviamente non voglio rendere difficile questo sviluppo tematico, però per esempio la conquista del proprio ruolo magari nel tempo è stato complicato, difficile, in salita, resiliente, e magari quando una persona l'ha raggiunto dice: oh, finalmente ho trovato un equilibrio, e doverlo lasciare andare appunto mette un po' di ansia, no? E dice: così è durato così poco questo attimo di gloria. A volte questi pensieri li faccio, insomma.
1: Sì, è vero, è proprio così, anche perché davvero il tempo passa in un lampo, e quindi è proprio quello che ho pensato anch'io, cioè il fatto di dire: caspita, sei in un momento, quando sei nel lavoro, nel flusso, diciamo, del periodo in cui si lavora, in cui si crea, si genera qualcosa, ti senti all'apice di qualcosa, e poi di colpo la pensione, tutto il tempo per te, momenti liberi, come se tu non avessi più niente da fare, ma è effettivamente la cosa più sbagliata in assoluto, cioè è una paura che poi, almeno per me, è andata scemando nel giro di poco tempo, assolutamente.
0: Perché poi ti sei riempita delle tue passioni, praticamente.
1: Assolutamente, soprattutto sì, ecco, quello sì è la cosa, per me è la cosa più importante, proprio crearsi e coltivare le passioni, anche quando, e soprattutto quando tu sei nel flusso lavorativo, non riesci a, a portare avanti, a nutrire, ed è la cosa che adesso mi sta dando proprio il periodo più bello, insomma, un periodo veramente mio di vita.
0: Bene, allora andiamo un attimo in pausa musicale per poi ritornare a parlare di paura del tempo, cosa perdiamo e cosa temiamo davvero. Pausa.
1: Ok.
0: Senti Ado, spesso diciamo che la paura di invecchiare, ho paura di invecchiare, no? Così, però se io vado un po' in profondità, trovo che sotto ci siano altre paure, cioè per esempio la paura di non essere più desiderabili, oppure la paura di non essere più utili, o anche fa paura la solitudine, la malattia, o come spesso ci capita dire, non avere più tempo. E a volte è anche un po' un lutto, cioè salutare una versione di noi in questo passaggio è anche un po' un lutto. Mi piace molto distinguere tra l'età anagrafica e l'età interiore, perché nell'osservare le persone ci sono persone giovani che si sentono spente e persone più grandi che si sentono vive. Quindi la domanda non è solo quanti anni ho, ma come sto vivendo questa fase e cosa sto costruendo. Come si fa a capire qual è la vera paura sotto l'idea di invecchiare e come si lavora su quella radice?
1: Oh, bellissima domanda, Emanuela. Guarda, secondo me in parte avevo già risposto a questa domanda, però
0: Sì.
1: se vogliamo andare un pochino più a fondo, credo che la paura di invecchiare nasconda tante cose diverse e a mio avviso, per capire qual è la vera paura, dobbiamo fermarci a porci una domanda scomoda. Cosa temo di perdere invecchiando? La bellezza, come dicevi tu, l'autonomia, il lavoro, l'amore, il controllo, il ruolo e via di seguito. Se da questa domanda noi escludiamo riferimento all'età e ci fermiamo ad ascoltare quella o quelle particolari perdite che sentiamo più forte in noi, lì troviamo la radice. A questo punto ci dobbiamo lavorare con molta onestà, senza vergogna, e dobbiamo ricordare, è fondamentale, che non tutto quello che ci fa paura è inevitabile e non tutto quello che cambia è una perdita, ma è spesso una trasformazione necessaria. Quindi dobbiamo spostare, secondo me, l'identità, non definendoci solo per ciò che il tempo può portarci via, ma per quello che nessuna età può toglierci, quindi la nostra capacità di pensare, di sentire, di creare legami, di dare senso ad ogni momento. Questo, secondo me, è proprio il modo per capire qual è la paura vera sotto l'idea di invecchiare e lavorare su questa radice per cercare di trasformarla, no? E quindi di far crescere qualcosa di bello, di vero, in questa età che non è più un'età dove, che non è vero che non ci vede attivi, perché anzi, siamo forse più attivi di prima. Ti parlo per la mia esperienza in questo senso.
0: Certo, non c'è limite d'età per migliorarsi, no?
1: Assolutamente, assolutamente no. L'importante appunto è non crogiolarci nel senso dell'età, cioè non farci definire dall'età anagrafica, ma andare a recuperare quella che è la leggerezza e la voglia di scoprire, di imparare cose che avevamo quando eravamo bambini. Quando eravamo bambini non ci chiedevamo non c'è tempo di, o non ho il tempo di, ma facevamo, provavamo comunque e provavamo e riprovavamo, insomma, quella è la leggerezza che dobbiamo ritrovare e
0: Certo,
1: coltivando proprio le passioni.
0: assolutamente sì. Io mi rendo conto che da quando ho dato più importanza alle passioni, nonostante la mia età anagrafica stia andando avanti e non nascondo che ho 52 anni, mi sento di essermi fermata a 40, ecco. E andrò avanti a dire che compio 40 anni, anche se non è vero, insomma. Però questo ricercare e migliorarsi attraverso la cura delle proprie passioni, che poi possono anche diventare un lavoro, mi hanno reso più distaccata dalla mia età anagrafica. Ecco, questo te lo posso, cioè ti parlo come confronto, ecco.
1: Sì, ma io sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, io per esempio ho il fatto di farmi una domanda che è quella di farmi una sorta di inventario personale, cioè chi sono io al di là dell'età? quali sono le mie qualità, le mie competenze, le mie passioni, le mie fragilità. Il confronto perde forza perché chiaramente dobbiamo cercare, secondo me, soprattutto nella seconda parte della nostra vita, che io credo sia la più ricca in assoluto,
0: Certo.
1: perché abbiamo dato il lavoro, abbiamo dato come madri, come compagni, eccetera, adesso ci
0: È tempo per noi.
1: mettiamo
0: Esatto,
1: noi al centro.
0: è tempo per noi. Bene,
1: Brava,
0: fermiamoci un
1: brava.
0: attimo, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, secondo me c'è un aspetto che bisogna considerare, che non è personale, è culturale. Cioè, viviamo in una società che premia la giovinezza, la performance e l'immagine, e soprattutto le donne ricevono un messaggio implicito, indiretto, cioè valgo se sono giovane, se piaccio e se sono efficiente. E il confronto continuo con specchi, social, commenti può diventare una gabbia. Ma il valore, secondo me, non è legato a una data di scadenza. Il valore è legato all'identità, il valore è legato all'esperienza, alla presenza. E lavorare su questo significa rimettere al centro chi sono, non solo come appaio. Quali strumenti consigli per proteggersi dal confronto e dalla pressione sociale e ricostruire un senso di valore che non dipenda dall'età?
1: Guarda, sicuramente quello che dici è assolutamente vero e provato e vissuto ogni tanto anche a livello, anche sulla mia pelle. Secondo me, come dicevo prima, è importante rimettere noi al centro e uno strumento fondamentale è quello appunto di crearci, di fare questo piccolo inventario personale. E l'altro strumento anche è selezionare con cura ciò che mi nutre, davvero eliminando ciò che non è funzionale alla mia evoluzione e addirittura, tra virgolette, avvelena il mio essere. Questo vale per i social, per certi ambienti, per certe conversazioni, e mettici pure tutto quello che vuoi. Io credo tanto anche nella cura delle relazioni, soprattutto delle relazioni autentiche. Quindi stare con persone che mi vedono per quello che sono e non per l'età che ho, anche perché, come dici tu, io mi sono fermata ai miei 35 più o meno.
0: Sei più giovane di me.
1: Sono un po' più giovane di te. Occorre, secondo me, spostare proprio il focus dal come appaio a chi sono. Perché purtroppo se non siamo noi a definire il nostro valore, indipendentemente dall'età, lo farà sicuramente qualcun altro al nostro posto. Questo, ahimè, è un lavoro molto difficile e continuo, ma assolutamente indispensabile, soprattutto per i ritmi che ci sono adesso nella società e per i modelli che la società ci impone.
0: Eh certo.
1: Questo è.
0: E secondo te nel concreto come potremmo affrontare questo? In quale azione possiamo fare per cercare di uscire da questo aspetto culturale che a volte è anche un po' razzista, insomma, anche perché noi donne abbiamo dovuto subire un po' l'aspetto culturale durante la carriera lavorativa, quindi magari abbiamo, per la crescita dei nostri figli abbiamo dovuto un po' rinunciare alla carriera. Ora che ci mettiamo al centro della nostra vita, dobbiamo subire anche questo aspetto, direi che anche no, no?
1: Anche no, esatto. Ma guarda, io come diciamo lo strumento che utilizzo per cercare di essere al di fuori rispetto a queste cose è curare, io credo tantissimo nella creatività che abbiamo tutti, soprattutto noi donne, almeno questa è una mia impressione. Coltivare la creatività per me è un'arma e un rituale veramente potente che mi aiuta proprio a mettere me al centro, insomma, no? Quindi
0: Certo.
1: questo per me è una cosa fondamentale. Non lo so, come dice la Gilbert nel suo Big Magic, la creatività non è un talento che è riservato a pochi, ma un'energia vitale di cui disponiamo tutti, che ci permette di trasformare la quotidianità in modo significativo e quindi di mettermi proprio, di reinventarmi anche ogni giorno, no? Rispetto a tutti gli stereotipi che ci vengono. Che ci arrivano, che ci bombardano, soprattutto dai social e dai media. E
0: Certo,
1: questo è il modo che io ho più
0: sono
1: utilizzo.
0: curiosa, raccontami cosa si tratta della tua creatività.
1: Ma guarda, io ti dico, in questo mio
0: Sì.
1: seconda parte di vita, sì, in questa mia seconda parte di vita ho avuto modo di approcciare alcuni metodi e di utilizzare quindi poi alcuni strumenti che mi permettano proprio di immergermi in questa creatività, non lo so, sempre nell'ottica di una ricerca di me stessa e quindi di una crescita personale, di un continuo farsi domande e cercare risposte. E, non lo so, per esempio attraverso appunto il metodo Equilibraia utilizzo gli albi illustrati per inventarmi delle storie, per inventare storie, per leggere delle storie, per farmi domande attraverso il collage, con il metodo Soul Collage. Crearsi, guardare delle parti di me con cui poi confrontarmi e il metodo Cavier d'Age, quindi cercare di portare fuori la poesia nascosta in ognuno di noi attraverso testi già scritti da altri, pagine di testi. I
0: Bello.
1: colori mi piacciono tantissimo. Insomma, tu, qualsiasi cosa mi incuriosisca e mi permetta
0: Bello.
1: di rendermi partecipe e protagonista della mia vita, insomma.
0: Interessante, molto interessante il lavoro che svolgi. Bene, andiamo facciamo un piccolo stacco musicale. C'è anche però, secondo me, un aspetto concreto perché oh, il corpo cambia, rispetto a quando abbiamo 20 anni e possiamo viverlo come un tradimento o invece, cosa che secondo me è decisamente meglio, come un dialogo nuovo. Cioè, quindi cura di sé non è negare l'età. È alla fine sostenerci, sonno, alimentazione, movimento gentile, check-up, ma anche quello che dicevi tu, curare le relazioni, il piacere, le risate, il contatto. Mi piace pensare in questo periodo, lo vivo anche sulla mia pelle, l'idea di una vitalità allenabile, cioè non per inseguire una versione giovane, ma secondo me per sentirci presenti e forti nella versione attuale. E alla fine a volte basta veramente poco, dei micro rituali, cioè una camminata, una musica, un hobby rimesso in agenda o anche il ritagliarsi del tempo e quindi definire un confine con gentilezza. Quali micro rituali di cura e vitalità consigli per attraversare questa fase con più energia e meno paura?
1: Wow, hai detto una cosa bellissima, proprio sì, è proprio vero, perché effettivamente purtroppo, ahimè, il corpo cambia e dobbiamo
0: Accettarlo?
1: andare a patti, no? Sempre,
0: Eh
1: esatto.
0: sì.
1: Però effettivamente io torno a parlarti della creatività. Per me, per esempio, il micro rituale è far parlare le mani, è un termine che io adoro.
0: Che
1: Nel
0: bello.
1: senso, io adoro l'uncinetto, per esempio, però lavorare a maglia, cucinare, dipingere. Quando parlo di creatività non parlo di grandi opere d'arte, perché voglio dire, la creatività sta nel fare una pasta alla carbonara, per esempio, in maniera impeccabile. Questo
0: Certo.
1: può essere, no?
0: Mi autoinvito,
1: Prego?
0: Mi autoinvito,
1: Prego.
0: io ci sono,
1: Bene, volentieri, assolutamente volentieri. Io adoro anche cucinare. E quando le mani sono impegnate a creare, la mente smette di confrontarsi e di avere paura, no? Quindi,
0: Certo.
1: questa è una, è un, sono micro rituali e il fatto di sentire, ci sentiamo sempre comunque sempre vitali, perché la creatività ci ricorda che siamo ancora capaci di generare, di trasformare, di dare forma, e questo è, secondo me, l'opposto della paura di invecchiare, che invece ci fa sentire in perdita. E quello è il problema, no? Quindi ricordiamoci di coltivare interessi, uno o più interessi che ci appassionano: leggere, dipingere, camminare,
0: Certo.
1: costruire relazioni, trovarsi insieme a persone. Infatti faccio parte dell'associazione A Casa di Alice a Verbania, dove promuoviamo appunto l'inclusione, ma organizziamo anche tante attività, tante cose, anzi, invito qualora volete di andare
0: Volentieri.
1: a sbirciare sulle nostre pagine social e sul nostro sito, oppure di venirci a trovare.
0: Sicuramente
1: È
0: farò un salto
1: un'occasione.
0: per venire a vedere tutte le vostre attività.
1: Perfetto, sì, questo è un invito, lo faccio volentieri perché questa è un'altra cosa che ci aiuta
0: Sì,
1: a
0: poi
1: darci.
0: l'associazione, la comunione, stare insieme con altre persone,
1: Brava, brava.
0: ascoltare vite diverse comunque aiuta, no?
1: Assolutamente, assolutamente, sì, nella maniera più assoluta, sì.
0: Bene, senti, riflettiamo un po' questa parte della tematica affrontata in questa maniera e poi ci ritroviamo subito qui per parlare di relazioni.
1: Ok.
0: Lavorando con le donne in questa mia professione di relazione d'aiuto, mi capita e sottolineo che molte soffrono dalla paura della solitudine o del fatto di dire non ricomincio più, magari dopo una separazione o dopo un lutto, o semplicemente anche perché la vita sta cambiando perché i figli crescono, sono grandi, quindi hanno amicizie diverse, escono fuori di casa, e un cambio magari dovuto di lavoro. E allora qui la domanda diventa importante: come costruisco relazioni adulte vere senza inseguire approvazione? Perché di fatto noi non abbiamo più bisogno di cercare l'approvazione. E come mi do il permesso di desiderare ancora, di imparare e di cambiare? Perché alla fine quello che io posso notare, anche sulla mia esperienza di donna matura, che il futuro non finisce, probabilmente allora cambia la forma. E allora, come possiamo lavorare sulla paura della solitudine o sulla sensazione che sia troppo tardi, soprattutto quando la vita chiede un nuovo inizio?
1: Che bello, il futuro non è continuo, è bellissima questa frase, grazie Manu,
0: Ah,
1: questa
0: grazie
1: domanda è molto profonda e molto importante. Guarda, io credo che sulla paura della solitudine, e onestamente la solitudine è una cosa che non mi ha mai fatto paura, è sul troppo tardi, però chiaramente a 63 anni ti fai delle domande, no?
0: Certo.
1: Io credo che ci si lavori proprio creando nuovi inizi, anche se sono piccoli.
0: Bella questa.
1: Torna,
0: Mi
1: sì,
0: piace.
1: per me è proprio creando nuovi inizi, magari anche un po' troppi a volte per quanto mi riguarda, mia figlia mi riprende spesso su questa cosa, però sono così, sono sempre stata così e quindi torna la necessità di nutrire la curiosità, come facevamo naturalmente da bambini. In particolare, io essendo nata e cresciuta in montagna, per
0: Ecco.
1: me il contatto con la natura è un vero toccasana, quindi tornare nel mio piccolo angolo di mondo mi rimette spesso in prospettiva. Quindi la montagna insegna che tutto ha i suoi tempi, cambiano le stagioni, ma nulla è fuori tempo, no? E
0: Certo.
1: quindi stare nella natura cosa mi ricorda? Che non esiste il troppo tardi, esiste un ciclo, un flusso,
0: Ah,
1: e
0: vero,
1: finché siamo
0: vero.
1: dentro il ciclo, siamo dentro il flusso della vita, abbiamo sempre la possibilità di aprire una porta, anche piccola, quindi nuovi inizi. Sempre comunque. Questo è secondo me curare la paura della solitudine e porci e comunque approcciarci a nuove relazioni esattamente in maniera così naturale, con curiosità, perché le altre persone io credo hanno sempre qualcosa di bello da dirci, da proporci, che ci può aiutare anche noi
0: Certo, con un
1: nell'evolvere.
0: ascolto attivo, senza giudizio, senza
1: Esatto.
0: giudicare né noi né l'altra persona, perché alla fine sta facendo anche l'altra persona un percorso di vita e cosa ne sappiamo delle sue difficoltà che ha
1: Brava.
0: avuto?
1: Esattamente.
0: Però sicuramente questo ascolto attivo ci permette anche di confrontarci con una parte magari nascosta di noi che non vogliamo magari affrontarla o farla uscire e che ci rendiamo conto che in realtà con poco superiamo anche questi, diciamo così, piccoli fermi, piccoli stop che ci autoimponiamo e che a volte basta
1: Esattamente,
0: poco per uscirne fuori.
1: esattamente, proprio così, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo.
0: Bene, bene, dai. Allora, fermiamoci un secondo. E poi, ahimè, guarda, la puntata è trascorsa velocissimamente. Si vede che questo tema lo sentiamo proprio. E ci ritroviamo per i saluti, per il nostro messaggio ancora che lasciamo sempre ai nostri ascoltatori o alle nostre ascoltatrici.
1: Benissimo.
0: Eccoci qua per la fine della nostra puntata. Vorrei chiudere, non dico con una verità semplice, cioè come se quello che diciamo noi è giusto a prescindere, ma con una riflessione. Cioè, la paura di invecchiare è spesso paura di perdere valore, ma il valore, secondo me, non diminuisce, cioè si trasforma e noi possiamo scegliere di attraversare questa fase con più autenticità o più verità e più gentilezza. E vorrei lasciarvi con questa frase, cioè non sto diventando meno, sto diventando diversa e diversa non significa essere peggio. Io Ado, per le amiche Ado, se no Ado Antonietti, Adonella Antonietti, ti ringrazio per essere stata qui con noi e per averci aiutato a sviluppare questo tema. Questa è la parte finale che mi piace di più perché lascio concludere la puntata sempre ai miei ospiti. Qual è il tuo messaggio ancora per chi oggi sente paura di invecchiare e qual è il primo passo concreto da fare questa settimana?
1: Wow, allora innanzitutto mi sono appuntata la tua frase perché mi piace molto, adesso me la scriverò, me la terrò qua in evidenza, sto diventando diversa, bellissima. Allora, io ti darei un paio di risposte, una un pochino più razionale e l'altra più emozionale. Il mio messaggio ancora dal punto di vista un pochino più razionale è la paura di invecchiare nasce spesso dal confronto e dall'idea che il nostro valore dipenda dall'età, ma la realtà è diversa. Il valore si costruisce ogni giorno con piccoli gesti concreti, che è un po' quello che hai detto tu. Quindi, il primo passo da fare questa settimana, fate un elenco di 3 piccole azioni che vi facciano sentire attivi e presenti e poi mettetele in pratica: una passeggiata, un gesto creativo, una telefonata a qualcuno che amate. I piccoli movimenti creano energia e riducono la paura. La parte emozionale, invece, dice: il messaggio ancora è non avere paura dell'età, ma avere paura di smettere di vivere. Perché
0: Ah,
1: invecchiare
0: che
1: per me
0: bella.
1: significa continuare a sentire, desiderare, immaginare, creare ad un livello più alto rispetto a quello che si è fatto quando eravamo più giovani. Perché finché ci permettiamo di farlo, siamo dentro il flusso della vita. Il primo passo da fare questa settimana? Per esempio, aprite un albo illustrato, lasciatevi sorprendere da una storia nuova, inventatene una vostra. 5 minuti di meraviglia bastano a ricordarci che siamo ancora capaci di sorprendere, di sorprenderci, di essere vivi. Io ringrazio Manuela, ringrazio voi per essere stati qua e un saluto carissimo e grazie Manu.
0: Grazie a te, Ado, di essere qui. Io lascio il numero di telefono perché per chi volesse approfondire questo discorso, aspettiamo messaggi, mi raccomando, solo WhatsApp, solo testo, 392-889-3363 e noi ci risentiamo per la prossima puntata, per il prossimo episodio. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a te, Ado, e a presto.
1: Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona domenica a tutti. Siamo già ormai, chi col corpo e chi con la mente, avviati verso le meritate vacanze. Ed è bene che noi andiamo in vacanza per rilassare il nostro corpo e il nostro spirito. Ma vi ricordo di alimentare anche e di allenare il nostro spirito. È importante rientrare in noi stessi per vivere meglio anche il tempo delle vacanze. E lo facciamo subito, facendoci aiutare con Sant'Agostino, il maestro interiore. Sempre di più Agostino ci fa entrare dentro di noi, perché lui stesso a un certo punto della sua vita ha detto: Signore, io ti cercavo fuori di me, ma tu eri dentro di me. Quindi, se qualcuno ha interesse di cercare Dio, sappia che Dio è dappertutto, perché è onnipotente e onnisciente, ma soprattutto Dio è dentro di noi. Alitò il suo spirito, la sua vita, sulla nostra vita e noi respiriamo il suo respiro. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Sant'Agostino, il difensore della fede. L'episcopato di Agostino fu dominato dalla lotta appassionata contro le eresie, conducendo fino alla vittoria questa lotta. Rese un incomparabile servizio alla Chiesa universale e si acquistò un titolo di perenne gratitudine presso i posteri. In questa lotta si possono distinguere sommariamente tre fasi: quella contro il manicheismo, durata dal 396 al 400 d.C., quella contro il donatismo, dal 400 al 411, infine quella contro il pelagianesimo, dal 411 al 430. Quest'ultimo periodo però può essere suddiviso a sua volta in tre fasi: dal 411 al 418, che fu il periodo più espositivo e tranquillo, rispose a Pelagio e a Celestio, mentre dal 418 al 430, periodo fortemente polemico, rispose a Giuliano da Eclano. Verso la fine della sua vita, 426-429, rispose ai monaci di Adrumeto e di Marsiglia sulle questioni della predestinazione. La lotta contro il manicheismo, che iniziò a Roma, continuandola a Tagaste e intensificandola a Ippona, subito dopo l'ordinazione, si concluse favorevolmente nei primi anni dell'episcopato. Nella controversia espose i grandi temi della filosofia cristiana: Dio, la creazione, la libertà dell'uomo, la natura e l'origine del male, e colpì soprattutto i principali esponenti della setta: Fortunato, Fausto, Adimanto, Felice, Secondino e lo stesso Mani. Fortunato e Felice furono sconfitti in pubblici contraddittori. Il primo, che viveva da molti anni a Ippona e che aveva raccolto molti seguaci, lasciò la città e non si fece più vedere. L'altro, in seguito alla disputa tenuta l'8 dicembre del 398, abiurò l'errore e si convertì alla Chiesa Cattolica. Con l'opera contro Secondino Manicheo, opera che l'autore preferisce a tutte quelle che aveva scritto contro i Manichei, la lotta contro quell'errore si può dire esaurita. La riprenderà in seguito, indirettamente e per breve tempo, scrivendo nel 415 contro il priscillianismo e contro il marcionismo. La lotta per l'unità della Chiesa contro i donatisti fu più lunga e più aspra, fino a toccare punte assai drammatiche. Le vicende politiche dell'impero, invasione barbarica, scatenarono un'altra lotta, e questa volta da parte dei pagani contro i cristiani, colpevoli, secondo loro, della caduta di Roma. Anche ad essi Agostino, sollecitato da molti, rispose con lettere, discorsi e soprattutto con la città di Dio. Non era ancora terminata la polemica antidonatista che bisognò cominciare un'altra lotta contro l'eresia pelagiana. Il pelagianesimo può definirsi una sorta di stoicismo cristiano che, insistendo sulle forze naturali dell'uomo e ammantandosi di un severo moralismo, negava i punti essenziali del cristianesimo: il peccato originale, la redenzione e la grazia. Agostino se ne avvide e, armato di una straordinaria preparazione teologica, scese in campo senza esitare, affermandosi ancora una volta come il campione della fede cattolica. Al termine della sua vita dovette rispondere anche alle difficoltà nate dal problema della grazia e del libero arbitrio tra i monaci di Adrumeto. Quando poi
dalle Gallie, Prospero e Ilario, lo informarono degli errori che serpeggiavano tra i monaci di Marsiglia, scrisse due libri sul tema gravissimo della predestinazione. In essi dimostra che l'inizio della fede e la perseveranza finale sono doni di Dio. Fino alla fine, quindi, si sentì impegnato a difendere la verginità della fede, una polemica nata dall'amore e guidata dall'amore, un amore tenero e commosso per la verità nella cui forza di attrazione ha sempre fiducia, e per gli erranti. Una polemica stringente, ma anche umile, generosa, onesta, costruttiva. Il vescovo di Ippona non dimentica mai la sofferta esperienza dell'errore e questo ricordo lo rende modesto e longanime. Ma ormai Agostino si avviava verso la fine della sua vicenda mortale. Il 26 settembre del 426, subito dopo il suo ritorno da Milevi, elesse in forma solenne, davanti al clero e al popolo che gremiva la Chiesa, il suo successore, con l'intento di risparmiare alla Chiesa di Ippona dissidi dopo la sua morte e di affidare al neoeletto, che era il prete Eraclio, l'amministrazione temporale della diocesi. Il popolo prese atto di questa volontà e lungamente applaudì il designato e Agostino. Per quasi 30 volte il grido «Agostino vita, viva Agostino!» echeggiò sotto le volte della basilica. Il riposo dopo l'elezione del successore fu laborioso, come aveva previsto. All'attività letteraria particolarmente intensa si aggiunse il dolore di vedere l'Africa devastata dai Vandali, che il conte Bonifacio aveva chiamato dalla Spagna. Agostino intervenne in nome della religione e della patria, fiducioso di sedare la guerra, perché, come egli dice, è segno di maggior gloria uccidere le guerre con la parola anziché gli uomini con le armi e conquistare la pace con la pace, non con la guerra. Ma non poté fermare il corso degli eventi. Quando il conte Bonifacio, riconciliatosi con la corte, volle che i Vandali ritornassero in Spagna, era ormai troppo tardi. Dovette dar loro battaglia. Sconfitto, fu costretto a ritirarsi con le truppe imperiali stremate nella munitissima Ippona, che i nemici cinsero d'assedio. Nel terzo mese d'assedio, Agostino, sopraffatto dal dolore, fu colpito dalle febbri e dopo breve malattia, nella notte tra il 28 e il 29 agosto del 430, alla tarda età di 76 anni, circondato dai vescovi delle regioni vicine, rifugiatosi ad Ippona, lasciò questo esilio per la sua patria vera. Prospero d'Aquitania annota nel suo Chronicon all'anno 430 il vescovo Agostino, indutto eccellentissimo, muore il 28 agosto, mentre fin negli ultimi giorni della sua vita e sotto gli attacchi dei Vandali assedianti sta rispondendo ai libri di Giuliano, continuando così a difendere gloriosamente la grazia di Cristo.

Dio si compiace della creazione e dell'uomo, in particolare, perché è creata a sua immagine e somiglianza. Dio si rallegra come una madre davanti al figlio formato nel proprio grembo, carne della sua stessa carne. Anche Adamo, pur avendo imposto il nome ad ogni creatura, può finalmente gioire ed esplodere nel canto solo davanti a Eva. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. La stessa esultazione è espressa nell'incontro di Maria, madre di Gesù, con Elisabetta, madre di Giovanni. È una liturgia di Eucaristia. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta sei tu fra le donne. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo». La gioia diventa canto di benedizione e beata colei che ha creduto. La presenza di quel bambino fa esplodere come un eco il canto di Maria. La mia anima glorifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Dal canto di due madri scaturirà anche quello di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. La creazione e la visita di Dio sono la benedizione discendente. Essa costituisce la dignità e la bellezza dell'opera delle sue mani. La prima creazione e la seconda trovano il loro sigillo nuziale nel mistero del Cristo Signore. Dio vero è uomo come l'uomo, eccetto che nel peccato. In Gesù la benedizione diventa persona. Egli infatti è benedetto nei secoli, è colui che viene nel nome del Signore per svelare finalmente il mistero nascosto. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Adamo ha tentato di rubare il mistero, ma i piccoli lo comprendono. È il mistero del regno dei cieli, tenuto nascosto ai sapienti di questo mondo, ai farisei e ai dottori, ma manifestato agli ultimi. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. È il popolo degli umili e il resto di Israele che non si scandalizza del suo re, che viene nella sua casa cavalcando un asino. Questi è il re giusto e vittorioso, umile e potente. È il re dei poveri, rifiutato dai capi e condannato da Pilato. Beato chi non si scandalizza di me, dice il Signore. Mentre gli avversari di ieri e di sempre insinuano, da Nazareth può venire qualcosa di buono. Non è egli il figlio di Giuseppe? Eppure, dal silenzio prolungato di Nazareth, dal figlio di Maria e di Giuseppe, Dio trasse il Salvatore. Lui è il Messia mandato agli ultimi. Con lui la benedizione torna sulla terra e permette di rallegrarsi e di esultare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Nel canto di Maria e di Zaccaria c'è la risposta al dono di Dio, all'Emmanuele, il Dio in mezzo agli uomini. Lui rivela il volto del Padre. Chi vede me vede il Padre. È la benedizione ascendente quella che confessa e celebra la fedeltà del Dio di Israele. È la risposta gioiosa degli stanchi e degli oppressi di ogni tempo. A costoro è inviato il Messia mite ed umile. La mitezza rimanda alla dimensione divina del Maestro e miti sono coloro che più gli assomigliano. La mitezza è fonte di beatitudine. L'umiltà, invece, rimanda alla dimensione umana del Messia, povero egli stesso. Da Betlemme a Nazareth, nella vita pubblica e sulla croce, Cristo ha preso la carne di Adamo con la sua debolezza e precarietà. È il Messia che non cerca la sua gloria, ma si abbassa fino a lavare i piedi dei discepoli e a portare una corona di spine e ad annientarsi fino all'abisso della morte di croce. Se uno non possiede il suo stesso spirito, non gli appartiene. Questo spirito è un dono che va chiesto e custodito come un tesoro. È l'unica verità, è il segreto rivelato. È dunque necessario apprenderlo per imitazione del Maestro. Occorre rifuggire il primo posto, accettando l'ultimo per entrare nella gioia del regno, rinunciare ai propri diritti con libertà e per amore, sapendo che ciò che è stoltezza davanti agli uomini è sapienza e valore davanti a Dio. Tacere come Gesù quando si è accusati ingiustamente. La carità e l'umiltà sono due sorelle inseparabili. Chi è mite è disponibile.

disponibile all'ascolto e sa infondere la speranza, chi è mite e paziente e sa attendere i tempi di Dio e del fratello, chi è mite crea e ricerca solo la comunione e promuove sempre l'unità, chi è mite è un frammento prezioso del cuore di Cristo e insegna a cantare con Maria la benedizione al Padre che ci ha benedetti con ogni benedizione nel suo Figlio. Dov'è il luogo della presenza di Dio? Lì dove un uomo benedice il Signore.

Come un padre si prende cura del proprio figliuolo, così anche Dio, che è Padre e Creatore, si prende cura di ognuno di noi. Bruno Maggioni ci fa entrare nel clima della rivelazione nell'Antico Testamento. Svilupperemo il discorso tra Dio e gli uomini. Dio si rivela all'uomo usando il suo stesso linguaggio. Egli si fa vicino, si china sulle tue e sulle mie ferite. L'ambiente orientale si serviva di diverse tecniche per cercare di capire i segreti degli dèi e del destino. Sogni, divinazione, presagi, consultazioni della sorte presso sacerdoti e indovini. Anche l'Antico Testamento conserva a lungo tracce di queste tecniche che in alcuni passi sembrano ammesse o perlomeno tollerate. Non mancano però testi di esplicita condanna, come ad esempio questo passo del libro del Deuteronomio, al capitolo 18, versetti 10-12. Non si troverà presso di te chi farà passare il figlio o la figlia per il fuoco, chi pratichi la divinazione, il sortilegio, l'augurio, la magia, chi pratichi incantesimi, chi consulti gli spettri o l'indovino, chi interroghi i morti e in abominio al Signore, chi compie queste cose. Anche oggi è così. Si tratta in ogni caso di aspetti arcaici e marginali e non è certo qui che si coglie il vero spirito della rivelazione biblica. La rivelazione non cade nel vuoto ma nel concreto di un ambiente che assume, critica, purifica e rinnova. L'Esodo, storia e parola. Gli uomini della Bibbia sono profondamente convinti che Dio si rivela anche nella natura. Il Salmo 19 dice che il cielo e la terra narrano la gloria del Signore e potremmo citare in proposito molte altre testimonianze. Ma l'orientamento più profondo, tipico e originale del pensiero biblico è un altro. Israele ha incontrato Dio nella propria storia e la stessa creazione è vista come il primo gesto della storia di salvezza. Questo spiega perché la Bibbia dia tanto spazio alla storia e ai racconti. Quando si interroga sul contenuto della propria fede, Israele risponde per lo più con racconti e frasi informative. La conoscenza del Signore è preceduta dalla sua azione nella storia. Dio si rivela agendo. Ecco perché la Bibbia non dà molto spazio a una conoscenza di Dio che in qualche modo sorgerebbe dalla meditazione dell'uomo ripiegato su se stesso o dall'analisi del mondo. Israele ha poi compreso che non soltanto gli avvenimenti eccezionali della propria storia, come la chiamata di Abramo e Mosè, la liberazione dall'Egitto, la promulgazione delle leggi al Sinai, sono rivelatori di un disegno divino, ma anche la storia nella sua totalità. Tutta la storiografia biblica è sorretta da questa convinzione. La storia è però accompagnata dalla parola che la interpreta. I gesti di Dio hanno bisogno della parola che li annuncia e li commenta. Senza la parola resterebbero muti. Per questo i racconti biblici sono un intreccio inscindibile di azione e parola, storia e interpretazione. Al centro del credo biblico ci sono i grandi eventi dell'Esodo che la coscienza di Israele ha percepito come gesti di Dio, irriducibili al puro gioco delle cause storiche e dei protagonisti umani. Gli eventi dell'Esodo sono le meravigliose opere di Dio e soprattutto ricordando e meditando questi eventi che Israele ha scoperto gli attributi di Dio e lo stile della sua azione. Confronta Salmo 136, versetti 10-15. Ed è in questi eventi, centrali della propria storia, non al di fuori di essa o nel mito, che Israele ha trovato la chiave di lettura degli avvenimenti accaduti prima e degli avvenimenti accaduti dopo. Gli eventi dell'Esodo sono visti come punto di partenza, modello e promessa dei futuri gesti di Dio. Si legga per intero il Salmo 136, la liberazione dall'Egitto. Proietta la sua luce all'indietro verso la creazione e in avanti verso l'intera storia di Israele, nell'Esodo, nella creazione e nell'intera storia del popolo, come anche nella provvidenza quotidiana. È sempre la stessa qualità di Dio che si rivela. Per sempre è la sua misericordia. Il libro dell'Esodo racconta che Dio chiamò Mosè dal mezzo del roveto, dicendogli: «Ho visto l'oppressione del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido di fronte ai suoi oppressori, conosco le sue angosce, voglio scendere a liberarlo». La storia inizia con questo intervento libero e gratuito di Dio. Sua è l'iniziativa, l'uomo
dell'Antico Testamento è profondamente cosciente del carattere insolito e gratuito della rivelazione, come testimonia un bellissimo passo del libro del Deuteronomio, capitolo 4, versetti 32-34. Da un'estremità del cielo all'altra è mai avvenuta una cosa grande come questa? Si è sentito mai qualcosa di simile? C'è forse un popolo che abbia udito la voce di Dio vivo che parla di mezzo al fuoco come hai udito tu? Dio non rivela a Mosè una verità eterna, una verità universale della vita, un principio generale, ma annuncia un fatto storico. Voglio scendere a liberarlo dalla mano dell'Egitto. Libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 8. Un fatto storico preciso e circoscritto, che tuttavia trascende il tempo e lo spazio. Deve essere rivelato a tutte le generazioni, perché la sua forza di rivelazione è per tutti e sempre, perché tu possa raccontare a tuo figlio e al figlio di tuo figlio come io ho preso in giro l'Egitto, con i miei segni che ho fatto in mezzo a te, e sappiate che io sono il Signore. Libro dell'Esodo, capitolo 10, versetto 2. Dio si rivela in un momento particolare della storia e tuttavia si rivela come il Signore di tutta la storia. L'universalità è implicata nel particolare. Tratto essenziale della rivelazione è anche la presenza di un mediatore. Dio agisce a favore di tutto Israele, vuole essere riconosciuto da tutto Israele e impegna tutto Israele, ma la sua parola non giunge direttamente a tutto Israele. Passa attraverso la mediazione del profeta, Mosè. Così dirai ai figli di Israele: Io sono, mi ha inviato a voi. Libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14. La Bibbia conosce anche mediazioni istituzionalizzate, come il sacerdote e il re, ma il profeta, mediatore come Mosè, è scelto liberamente da Dio. Naturalmente Dio non si limita a scegliere il mediatore e a incaricarlo, ma lo accompagna con la propria presenza e con la potenza dei segni, garantendo in tal modo l'origine divina delle parole che egli riferisce al popolo. Dal libro dell'Esodo, capitolo 3, versetti 12, capitolo 4, versetto 5.

Vi ricordo a tutti voi, amici e amiche di Antenna Web, che siete in ascolto di Insieme Festeggiando Dio, un programma condotto da Enrico. Ed ora per voi si apre la finestra dell'angolo del poeta con David Maria Turoldo. O David, ritorna a cantare. Lettera aperta di un poeta del nostro tempo al re cantore e liberatore. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Questo è il Salmo 56 di Davide, quando fuggì da Saul nella caverna, dopo una notte passata in preghiera, in attesa di una risposta divina. Così appena un episodio fra mille, una storia di quanti, storia messa in preghiera, in canto, ma io dirò solo di me stesso, dirò perché ho scelto di chiamarmi da religioso col tuo nome, o ultimo figlio di esse, e primo uomo della Bibbia, nel tuo ruolo, protagonista unico della storia della salvezza. Cristo sarà figlio di Davide e non di Mosè, anche se sul Tabor gli faranno compagnia Mosè ed Elia, come sappiamo. I lebbrosi che sentono Cristo passare da lontano grideranno «Cristo, figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Come griderà il cieco di Gerico «Figlio di Davide, pietà!» E poi i fanciulli ebrei nel giorno delle palme. Già l'angelo aveva detto che Gesù siederà sul trono di Davide e che il suo regno non vedrà mai fine. Tutta la Bibbia è pensata e intessuta intorno a questo regno, ma non è la ragione che più mi seduce. Io vorrei vivere sotto il segno di Davide, anche se questi, per assurdo, non fosse mai diventato re. Per i re non ho nessuna debolezza, anche Cristo non ha debolezze per i re. Chi siete andati a vedere nel deserto? Uno che veste mollemente? Ma chi veste mollemente sta nelle case dei re. Nemmeno perché, o Davide, sei un grande uomo della storia, come si usa dire. Io credo di più nella storia dei piccoli, nella storia fatta dagli anonimi. Chissà, infatti, chi è più importante nella storia del mondo, se i piccoli, gli umili, oppure i cosiddetti grandi. Chissà mai dire chi sono coloro che salvano la città e fanno che il mondo continui a sopravvivere. Questa storia degli ultimi nota solo da Dio. È il suo mondo, o Davide, dal quale provieni e al quale hai sempre appartenuto, nonostante la tua regalità. Eri un pastore come me, che giocava con la fionda, magari dietro a lupi immaginari, mentre il gregge pascolava al sicuro. Ed eri ultimo dei tuoi 7 fratelli. Il Signore voleva proprio te, appunto perché l'ultimo, ancora giovane, quasi fanciullo. Perché l'uomo guarda le apparenze, ma Dio guarda il cuore. E tu, Davide, com'era questo tuo cuore per piacere a Dio? Perché sapremo ben presto che nessuna passione è mancata al tuo cuore, neppure le macchinazioni più oscure e la passione più umana, la tempesta dei sensi e l'orgoglio e il delitto. Neppure la disperazione è mancata, tanto che tu stesso un giorno hai cantato che dentro porti un cuore in sfacelo. Eppure è anche detto che tu sei stato l'uomo secondo il cuore di Dio. È questo che mi ha sempre convinto e mi dicevo, allora anch'io posso esserci dentro. Ultimo, venuto dai campi, uno che non sognava altro, uno che conosceva soltanto la fionda e sua casa era la solitudine. E anch'io, pastore, poverello, ultimo dei fratelli, convinto al tempo stesso di ben altre convenienze. Dunque sei diventato re, un fatto tuo personale, e anche se grande re non è l'evento che più interessa. Anzi, contenti che non sei un Cesare, che Dio ce ne liberi. Tu sei un così grande povero uomo, come pochi altri, tanto che da grande povero ci puoi rappresentare tutti, e ti sei confessato tale, con una sincerità e una spietatezza come pochi, uomo del De Profundis e del Miserere e del Salmo 21, cantato sull'aria del cervo dell'aurora. Dio mio, assente, lontano, hai cantato Dio tutta la vita, hai fatto di Dio la tua passione dominante e ispiratrice, tuo amore e afflizione, tua pace e tormento, hai convertito in preghiera la storia dell'uomo, hai cantato e pianto come nessuno. Un'esistenza sempre protesa e aperta al divino colloquio oppure al divino orribile silenzio, modello e fonte di ispirazione per ogni preghiera, a tutto un popolo che cercava e sognava e piangeva o godeva per il suo Dio e il suo Messia che deve venire, che deve sempre venire.
anche per noi deve venire, per quel tanto di noi non ancora redento, donde la perenne attualità dei salmi. Invocazione gioiosa o straziante di Davide, invocazione che non muore mai. Preghiera dell'uomo, di ogni uomo, dell'Adamo di sempre. Preghiera del deportato, dell'esule, del perseguitato di oggi. E nel suo spirito che si canterà al ricordo di Gerusalemme e di Sion, la cittadella di Davide, lungo i fiumi, laggiù in Babilonia, sulle rive sedemmo in pianto, sopra i salici, là in quella terra, appendemmo le cetre armoniose. Salmi che sono ogni esistenza fatta gemito, canto di gioia o anche canto di morte, canto di lode o di maledizione, da rimettere nel cuore di Cristo, come Cristo sulla croce rimette il suo spirito nelle mani del Padre. E quando si dice salmi e preghiera, si dice la poesia al potere, e la poesia la salvezza perfino dei regni. La poesia attraverso immagini e simboli dà corpo e voce a ciò che scorre all'interno dell'ordine prosaico, del noto e del quotidiano. Lo fermenta e lo scuote. Alla causa del diritto e della giustizia va sempre offerta l'ispirazione, la poesia, l'impeto e il sogno, senza dei quali nessuna rivoluzione ha successo. I tempi del mondo sono sempre scanditi dalla voce dei poeti e dei profeti. Sono essi i rivelatori del mistero e dell'anima profonda della storia. Non per nulla si dice sempre ai tempi di Omero, ai tempi di Virgilio e di Leopardi. E di Davide si dovrà dire ancora di più, perché nel campo della fede ogni tempo è tempo di salmi. Per queste ragioni non vale che neppure ricordi gli infiniti episodi della tua vita, le meravigliose tue gesta, la prodigiosa liberalità del tuo spirito, le asprezze della tua storia di bandito, e dire come amavi la vita e l'amicizia, e come hai pianto per la morte di un figlio che pure ti si era messo contro. Dire che alla fine hai meritato il purissimo conforto della Sunammita, immagine di una grazia e di una giovinezza che appartiene allo Spirito Eterno. Tutte cose commoventi, ma per tutte basti il dono della tua poesia, per cui una chiesa continuerà a pregare nei secoli dei secoli. O Davide, ecco una cosa ti chiedo, uomo dell'arpa divina, uomo secondo il cuore di Dio, ritorna, ritorna a cantare.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Don Fabio Rosini ci fa riflettere ora su questa pagina di Vangelo che abbiamo appena proclamato per voi che siete in ascolto di Antenna Web in questo mio programma Squarci di Luce. Possa la luce del Vangelo illuminare tutta quanta la vostra vita. Quando lo Spirito Santo entra nel cuore, porta con sé una serie di regali, 7 per l'esattezza, e uno di questi è l'intelletto. Questo dono non è una caratteristica personale, non lo detiene solo chi è intelligente, altrimenti non sarebbe per tutti, come lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita a tutti, e quindi non può essere classista, non è precluso a coloro che sono meno dotati. Eppure è capacità di capire il nesso delle cose. Verrebbe dal latino intus legere o intus ligare, ossia quell'attività di intendere come le cose sono connesse fra di loro, e consente di vedere oltre l'apparenza sconnessa dei fatti e delle espressioni. Comunque la sua caratteristica è uno sguardo interiore, intus, sulle cose. Ancora di più viene da pensare che sia roba per cervelloni. Il nesso più profondo delle cose è la trama dell'opera di Dio, il filo rosso della provvidenza che si dipana dentro la storia e che, come si dice, scrive diritto sulle righe storte. E se tutto questo sembra qualcosa che richieda enormi capacità intellettive, va detto che non siamo sulla cattiva strada. Non richiede infatti abilità inaudite, ma del tutto fuori portata dell'intelligenza umana. Intendere il nesso provvidenziale delle cose non si fa per capacità propria, ma per dono di Dio. «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli», dice Gesù in questo Vangelo. Per conoscere il segreto bello di tutto non occorre essere colti o qualificati, ma piccoli. Questa sapienza, altro dono dello Spirito Santo, entra per un'intuizione umile di sé, che è ben altra scienza, ulteriore dono divino, che non l'erudizione, ed è quella che ogni liturgia eucaristica ci invita a praticare come porta d'ingresso della celebrazione. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati, così dice il sacerdote all'inizio della messa. Si accede alla luce perché si viene dalla tenebra. Conoscere la propria povertà, ma non nel senso dei propri difetti, di cui magari si è analizzatori indefessi, per quell'orgoglio che mal sopporta i limiti e odia le fragilità, ossia per superbia. Si tratta invece di riconoscere i peccati, il male fatto, in pensieri, parole, opere e anche omissioni, che poi sono le più gravi, visto che il male fatto è di certo brutto, ma mai quanto il bene non fatto di cui ha preso il posto. La cosa bella che si doveva fare invece è che era da praticare. Dio rivela i suoi segreti a coloro che conoscono la propria miseria, a quelli che ricordano i loro blackout di amore e hanno consapevolezza della parte nera del proprio cuore. Con Dio si vince quando si perde, si diventa forti quando si ammettono i peccati, si diventa sapienti quando ci si trova stupidi, si diventa adulti quando ci si ammette piccoli, si entra nella pace quando si riconoscono le proprie ossessioni. C'è un gioco leggero da prendere, quello che Cristo sa donare ed è pieno di Spirito Santo, è il gioco della libertà da noi stessi.

Ed ora per voi, che siete in ascolto, una sana lettura tratta dall'Antico Testamento, esattamente dal libro di Giosuè. Siamo al capitolo 3 e al capitolo 4. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti. Lì pernottarono prima di attraversare. Trascorsi 3 giorni, gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore, vostro Dio, e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Vi sia però tra voi ed essa una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi, così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Giosuè ordinò al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti Giosuè disse: sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete. Disse allora Giosuè agli israeliti: venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore vostro Dio. Disse ancora Giosuè: da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente. Proprio Lui caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Jebuseo. Ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque 12 uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca del Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. L'acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine. Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura. Le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartan. Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: sceglietevi tra il popolo 12 uomini, un uomo per ciascuna tribù, e comandate loro di prendere 12 pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, di trasportarle e di deporle dove questa notte pernotterete. Giosuè convocò i 12 uomini che aveva designato tra gli israeliti, un uomo per ciascuna tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano e caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli israeliti, perché siano un segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli vi chiederanno che cosa significhino per voi queste pietre, risponderete loro: le acque del Giordano si divisero dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre. Gli israeliti fecero quanto aveva comandato Giosuè. Presero 12 pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il Signore a Giosuè, secondo il numero delle tribù degli israeliti. Le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le deposero là. Giosuè poi eresse 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza. Esse si trovano là fino ad oggi.
I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché non si fosse compiuto quanto Giosuè aveva comandato al popolo, secondo l'ordine del Signore e secondo tutte le prescrizioni dategli da Mosè. Il popolo dunque si affrettò ad attraversare il fiume. Quando poi tutto il popolo ebbe terminato la traversata, anche l'arca del Signore attraversò e i sacerdoti si posero dinanzi al popolo. Quelli di Ruben, di Gad e metà della tribù di Manasse, ben armati, attraversarono in testa agli israeliti, secondo il comando di Mosè. Circa 40.000, militarmente equipaggiati, attraversarono davanti al Signore, pronti a combattere, in direzione delle steppe di Gerico. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele. Essi lo temettero, come avevano temuto Mosè, tutti i giorni della sua vita. Il Signore disse a Giosuè: «Comanda ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di risalire dal Giordano». Giosuè comandò ai sacerdoti: «Risalite dal Giordano». Quando i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore risalirono dal Giordano, nello stesso momento in cui la pianta dei loro piedi toccò l'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come nei giorni precedenti su tutta l'ampiezza delle loro sponde. Il popolo risalì dal Giordano il 10 del primo mese e si accampò a Galgala, sul confine orientale di Gerico. Giosuè eresse a Galgala quelle 12 pietre prese dal Giordano e disse agli israeliti: «Quando un domani i vostri figli chiederanno ai loro padri che cosa sono queste pietre, darete ai vostri figli questa spiegazione: all'asciutto Israele ha attraversato questo Giordano, poiché il Signore vostro Dio prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi finché non attraversate come il Signore vostro Dio fece con il Mar Rosso che prosciugò davanti a noi finché non attraversammo, perché tutti i popoli della terra sappiano che la mano del Signore è potente e voi temiate tutti i giorni il Signore vostro Dio».

Ed ora ascoltate bene quello che il vostro carissimo Enrico vi propone, le lettere di Berlicche. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza. Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche di Clive Staple-Lewis narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male, sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere. Non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di 1.000 code, biforcute e ali di pipistrello. Mio caro Malacoda, hai sprecato molte pagine per dirmi una cosa semplice. In breve, ti sei fatto fregare il paziente. La situazione è gravissima e non c'è motivo per cui io debba farti da scudo nel ricevere quel che meriti per la tua inefficienza. Il pentimento è il rinnovato dono di ciò che il fronte nemico chiama grazia, nelle proporzioni che riferisci, è una sconfitta clamorosa. Equivale a una seconda conversione, probabilmente più profonda della prima. Come avresti dovuto sapere, la nube soffocante che ti ha impedito di attaccare il paziente durante la passeggiata di ritorno dal vecchio molino è un fenomeno ben documentato. È l'arma più feroce del nemico e generalmente compare quando lui è direttamente presente accanto all'uomo in modi non ancora del tutto classificati. Alcuni uomini ne sono avvolti in eterno e per questo motivo sono per noi inaccessibili. E ora veniamo al disastro che hai combinato. Per tua stessa ammissione, gli hai permesso di leggere un libro che adora, proprio perché lo adora e non per avere le citazioni dotte da sfoggiare coi suoi nuovi amici. E poi gli hai permesso di fare una passeggiata al vecchio mulino e prendersi un tè. Ripeto, una passeggiata in un posto che ama e in perfetta solitudine. In altre parole, hai lasciato che si godesse.

le pene romantiche, mostrandole per le scemenze che sono e svelando il tuo stratagemma. Ma la strada su cui ti eri messo era quella di dannare il paziente usando il mondo, cioè rifilandogli come piaceri la vanità, la frenesia, l'ironia e le noie costose. Come è potuta sfuggirti l'evidenza di un piacere reale? Era l'ultima cosa da mettergli sotto il naso. Non potevi prevedere che per contrasto sarebbe crollato tutto il castello di fandonie che ti sei affannato a fargli apprezzare, e che proprio i piaceri procurati dal libro e dalla passeggiata erano del tipo più pericoloso in assoluto? Non hai intuito che avrebbero eroso la crosta in cui hai pian piano avvolto la sua sensibilità, facendogli sentire che stava tornando a casa e stava guarendo? Il passo preliminare per allontanarlo dal nemico era allontanarlo da se stesso, e qualche progresso in merito lo avevi fatto. Ora è tutto rovinato. So bene che anche il nemico vuole che gli uomini si distacchino da se stessi, ma lo intende in maniera diversa. Ricordati sempre che lui ama davvero quei vermiciattoli e attribuisce un valore assurdo all'unicità di ciascuno. Quando lui dice che devono perdere se stessi, intende dire che si devono liberare della loro volontà egocentrica. Una volta liberati, lui gli restituisce la loro vera personalità e si vanta. Te lo confesso, la cosa mi spaventa, che quando saranno completamente suoi, saranno se stessi fino in fondo. Quindi, se da una parte si rallegra nel vederli sacrificare ogni loro innocente volontà alla sua, dall'altra odia che siano allontanati dalla loro vera natura per qualsiasi altro motivo. E noi dobbiamo invece incoraggiare proprio questo. Le simpatie e gli impulsi più profondi di ogni uomo sono il materiale grezzo, il punto di partenza che il nemico dà loro in dotazione. Allontanarli da ciò è sempre un punto a nostro favore, e anche per le cose che gli sono indifferenti è preferibile rimpiazzare una vera simpatia o antipatia umana con un sostituto mondano. E io ci andrei anche più pesante. Fisserei come regola di sradicare dal paziente ogni spiccato gusto personale che non sia un vero peccato, anche se è qualcosa di banalissimo come il piacere di giocare a cricket o di collezionare francobolli o di bere una cioccolata in tazza. Non sono affatto virtù, te lo assicuro, ma sono pervase da un senso di innocenza, umiltà e dimenticanza di sé di cui diffido. L'uomo che si gode i piaceri del mondo sinceramente e in modo disinteressato, non preoccupandosi affatto dell'opinione della gente, è automaticamente ben corazzato contro le nostre strategie di attacco più sottili. Dovresti sempre cercare di indurre il paziente a lasciar perdere la gente, il cibo e i libri che preferisce, per apprezzare invece la gente giusta, il cibo migliore, i libri importanti. Conobbi un uomo che non cedette alle fortissime tentazioni dell'ambizione sociale grazie a una predilezione ancora più forte per la trippa e le cipolle. Resta da vedere come si può rimediare a questo disastro. La cosa più importante da evitare è che lui faccia una mossa qualsiasi. Finché non lo traduce in un gesto concreto, non conta quanto rimurgini sul suo pentimento. Lascia pure che la bestiola ci sguazzi dentro. Lascia pure che, se gli viene l'ispirazione, ci scriva sopra un libro. Spesso è un ottimo modo per guastare i germogli che il nemico fa spuntare nell'anima umana. Lasciagli fare qualsiasi cosa, purché non sia un'azione concreta, neanche se la sua immaginazione o emotività contenessero tutta la pietà del mondo, potrebbe nuocerci, finché tutto resta lontano dalla volontà. Come disse un certo uomo, la ripetizione rafforza le abitudini attive e indebolisce quelle passive. Più spesso si limiterà a sentire senza agire, meno avrà voglia di agire, e a lungo andare sarà anche sempre meno capace di sentire. Il tuo affezionato zio Berlicche.

alle parole tenebrose e mortifere di Berlich, ora contrapponiamo le parole di Gesù, parole di vita e di luce, tratte dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetti 5-24. Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Un'opera sola ho compiuto, e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua il nostro omaggio al caro poverello di Assisi, Santa Chiara, con La guida di Assisi, Storia e arte, questo libro così bello e concreto nello sviluppo della vita sociale, storica e culturale della città di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dal ritrovamento dei corpi di San Francesco e Santa Chiara al periodo fascista. Ancora una volta è il ruolo di città santa che risolleva le sorti di Assisi. Nel 1818 vengono rinvenute le spoglie mortali di San Francesco. La ricognizione del corpo dà luogo a solenni cerimonie che richiamano folle di fedeli. Così succede nel 1850, quando viene disseppellito il corpo di Santa Chiara. Per questi due eventi e per l'interesse che la cultura romantica riserva al Medioevo, Assisi ritorna ad essere meta di pellegrini, ma anche di intellettuali provenienti da varie nazioni, che pur descrivendola poverissima, ne fanno un tempio di spiritualità, di cultura ed arte. Lo storico francese Ernest Renan, nella seconda metà del secolo scorso, scrive: «La città è ancora più antica dei suoi monumenti, è completamente medievale, strade intere abbandonate, sono rimaste pietra per pietra, quelle che erano nel secolo XIV. La profusione dell'arte sorpassa ogni immaginazione. Il fuori, il dentro, le porte, le finestre, i travi, i camini delle case, tutto è dipinto e scolpito». Va segnalata in questo periodo l'attività dello storico Antonio Cristofani, che nel 1866 dà alle stampe un'opera tuttora fondamentale per chi si occupa del passato della città, Storie della città di Assisi. Più di tutti, però, a far rivivere il messaggio francescano e a far conoscere il fascino di Assisi furono, tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del Novecento, Paul Sabatier, Johannes Jorgensen, Edward Snyder e Chesterton. A Paul Sabatier, coadiuvato dallo studioso assisano Francesco Pennacchi, si deve la fondazione della Società Internazionale di Studi Francescani, che tuttora ha sede in città. L'afflusso di pellegrini e turisti provoca l'incremento del capitale liquido dei privati. La struttura urbana viene modificata dalla ripresa dell'attività edilizia, conseguenza di un discreto aumento demografico. Nel 1866 la costruzione della ferrovia contribuisce a facilitare l'arrivo dei visitatori e la rete viaria viene modificata per rendere più agevole il collegamento con la stazione. L'inadeguatezza delle strutture ricettive spinge alcuni privati lungimiranti a costruire nuovi alberghi. Primo fra tutti fu l'Hotel Subasio, costruito da Andrea Rossi nel 1868. Dentro le mura cittadine vengono create delle arterie di scorrimento che provocano l'abbattimento di antichi edifici e mutano profondamente l'aspetto della città. La soppressione delle corporazioni religiose, sancita dal governo provvisorio del marchese Gioacchino Napoleone Pepoli con il decreto dell'11 dicembre 1860, aveva già procurato modificazioni dell'assetto urbano e danni al patrimonio artistico, poiché alcuni edifici ecclesiastici incamerati dal demanio, cambiando destinazione d'uso, erano stati spogliati degli arredi e ne era stata modificata la destinazione d'uso. Ma le conseguenze dovute al riassetto delle strade ed il revival medievistico che si ha in concomitanza con l'anno francescano proclamato nel 1926 sono addirittura rovinose. Sulla piazza già deturpata nel 1881 dall'abbattimento degli edifici posti sul lato orientale per far posto all'imbocco dell'attuale via San Gabriele della Dolorata, viene demolito l'edificio della chiesa di San Nicolò e al suo posto viene costruito il palazzetto delle poste in stile neogotico. L'epopea fascista incoraggia la nascita di questi falsi architettonici, di cui sono esempio il Convitto Nazionale, Principe di Napoli in piazza Matteotti e l'Istituto per Sordomuti e Ciechi, sorto nel 1940 nella parte bassa della città. Si dà anche
inizio alla pratica della decorticazione degli intonaci esterni degli edifici, per ricreare l'immagine di una medievale città di pietra, confondendo così, almeno ad un superficiale colpo d'occhio, muri antichi, costruzioni 6-700esche e falsi moderni.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like

Let me sing

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della Formula Fornenese d'Eco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e di esprimerci ovviamente oltre al vostro comune anche questo straordinario prodotto. Grazie.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta, dal 2009 al 2019, sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso, con grande e immenso piacere, appunto, sono il vice gran maestro della confraternita della Formiola Cornedese d'Eco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Corniola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a Silvis Corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto, Corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una pacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica è stracolma di piante di corniolo. Il comune di Corneto è quindi un comune in provincia di Vicenza, 12.000 abitanti. Dal gennaio di quest'anno, quindi dal 2022, il Presidente della Repubblica Mattarella ha confermato e ha sancito che noi possiamo dire che siamo la città di Corneto Vicentino. Ed è interessante anche capire e scoprire che nelle motivazioni con cui il Presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Corneto Vicentino come città di Corneto c'è proprio anche la presenza della corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate a questo frutto. Quindi noi adesso da quest'anno possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 km quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro, anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva dove diciamo le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, insomma, sapete, in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo, diciamo, quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate, che possono essere fatte a piedi, a cavallo, e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune Corneto Vicentino, il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia a questa pista ciclabile molto, molto.
0: Tra l'altro, anche storico, mi diceva, sì, prego, prego.
1: abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, di Pretto Cassanello, e era un parco privato, adesso è un parco pubblico, evidentemente, ma con alberi e piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare il parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700, che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli.
0: Quindi diciamo, ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento, diciamo, focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che effettivamente offre anche tanto al di là, diciamo, del prodotto principe di cui adesso parleremo, e al di là magari del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza, e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente dell'aspetto più culturale, non più artistico, con gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la Corniola Cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Cornedese.
1: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista, che risale al 500 d.C., quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Trissino, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori di Trissino, che per alcuni, diciamo, per 100 anni e anche più, erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villa Trissino, che adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata. Quindi, diciamo, nel suo piccolo Cornedo veramente può valer la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza, e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero, insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
0: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti, sia d'Italia che d'Europa, effettivamente, con quello che lei ci diceva prima, in maniera ufficiale è sancita, no? Il collegamento con la vostra città, per cui c'è tutto un discorso anche formale, istituzionale, e immagino sia anche lo scopo che la confraternita abbia nei confronti della tutela di questo straordinario prodotto. Ci racconti un po'? Io rimando le immagini che abbiamo visto prima.
1: Sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti Poi abbiamo semplicemente guardato il stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere, il prodotto non può che essere il frutto della corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti, e quindi è nata proprio l'idea della confraternita, e fatta ovviamente in maniera precisa e diciamo con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita della Corniola. Quindi abbiamo detto che la corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile, il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo, si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce, rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi, ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Nei versi scelti per voi trovano posto il richiamo della natura e delle sue creature, il pensiero ecologista, l'uomo e le sue azioni non sempre benevole nei confronti di un pianeta Terra che, nonostante tutto, continua a rigenerarsi e a meravigliare. Tra le poesie scelte ho deciso di inserire Il Cantico delle Creature. 800 anni dalla sua stesura, questa laude, nota anche come Cantico di Frate Sole, è considerata uno dei primi testi poetici in volgare italiano. Composta da San Francesco tra il 1224 e il 1225, è un inno alla bellezza del creato, espressione del profondo legame del santo con la natura e della sua visione mistica del mondo. Buon ascolto. Vi è un piacere nei boschi inesplorati. George Gordon Byron. Vi è un piacere nei boschi inesplorati e un'estasi nelle spiagge deserte. Vi è una compagnia che nessuno può turbare presso il mare profondo e una musica nel suo ruggito. Non amo meno l'uomo, ma di più la natura. Dopo questi colloqui dove fuggo da quel che sono o prima sono stato, per confondermi con l'universo e lì sentire ciò che mai posso esprimere né del tutto celare. Il testamento di un albero, Trilussa. Un albero di un bosco chiamò gli uccelli e fece testamento. Lascio i fiori al mare, lascio le foglie al vento, i frutti al sole e poi tutti i semi a voi. A voi, poveri uccelli, perché mi cantavate le canzoni nella bella stagione. E voglio che gli sterpi, quando saranno secchi, facciano il fuoco per i poverelli. Però vi avviso che sul mio tronco c'è un ramo che deve essere ricordato alla bontà degli uomini e di Dio, perché quel ramo, semplice e modesto, fu forte e generoso. E lo provò il giorno che sostenne un uomo onesto, quando ci si impiccò. Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo. È del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. La primavera non c'è più, Bertolt Brecht. Molto tempo prima che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca, c'era ogni anno il tempo degli alberi, che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo i giorni più lunghi, il cielo più chiaro, l'aria mutata della primavera destinata a venire. Ora leggiamo nei libri di questa celebrata stagione. Eppure da molto tempo non sono stati scorti sulle nostre città i famosi stormi di uccelli. La gente ancora seduta sui treni è la prima a sorprendere la primavera. Le pianure la mostrano nell'antica chiarezza. Certo, negli alti spazi sembrano passare tempeste. Esse toccano solo le nostre antenne. Il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, o Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu, tramite lui, ci dai la luce. E lui è bello e raggiante, con grande splendore. Te, o Altissimo, simboleggia. Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento e per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene, produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti. Letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovate e bentrovati amici di Musical Chatter. Questa è una puntata un po' speciale, divisa in due parti, ed è dedicata a un'artista scomparsa nel 2026. Sto parlando di Gash Patton. Intanto iniziamo un po' la prima fase, l'esplosione e lo scandalo chic di Etienne. Ecco, vorrei intitolarla così. Ci sono voci che non si limitano a cantare una melodia, ma squarciano letteralmente il velo del pop convenzionale. E questo è il caso di Gash Patton, che in realtà è il nome d'arte di Jean Chantal Patti. Prima di sconvolgere le classifiche musicali europee, lei in realtà è una ballerina classica e contemporanea, studia danza con i più grandi coreografi come Pina Bausch e assorbe l'uso teatrale del corpo. Quando decide invece poi di dedicarsi alla musica da solista, non porta con sé solo una splendida estensione vocale, porta sul palco tutta quella teatralità fisica, la carne, il sudore e una totale assenza di filtri. E siamo alla fine del 1987. Nelle radio e sugli schermi televisivi esplode un singolo d'esordio destinato a fare la storia, Etienne. Una linea di basso ipnotica, un incedere synth pop molto europeo e una performance vocale che passa dai sussurri sensuali a grida, quasi ferine. Il successo è travolgente. Arriva al primo posto in Francia e conquista la vetta anche in Italia, diventando la colonna sonora dei nostri festival estivi e di trasmissione cult. Vende oltre 1,5 milioni di copie, ma non è una hit ordinaria. È quello che la critica definisce uno scandalo stiloso. Il testo racconta un desiderio femminile, esplicito, carnale, privo di sottomissione. Etienne, tiens le bien, cantava. Il videoclip girato in bianco e nero, un po' stile espressionista, ad alto contrasto, mostra lei, Gash Patton, impegnata in una performance che unisce la danza contemporanea e uno spogliarello teatrale molto provocatorio. Molte televisioni europee dell'epoca entrano nel panico e scatta la censura. Troppo audace, troppo erotico per i canali tradizionali. Eppure quella censura non fa che alimentare il mito. La clip vince premi prestigiosi per la regia e lei, Gash Patton, viene consacrata come la rivelazione dell'anno ai Victoires de la Musique. Etienne inserisce la provocazione nel pop mainstream con l'eleganza dell'alta moda francese. Un'opera d'arte visiva e sonora che scuote gli anni 80. Ma lei, Gash Patton, non è un artista da una sola dimensione. Nella seconda parte del nostro talk vedremo come questa magnetica interprete ha saputo evolversi esplorando territori sonori diversi e anche collaborazioni inaspettate. Musical Chatter si ferma per un attimo, stop con le chiacchiere e diamoci tempo di ascoltare questa oscurità magnetica di Etienne.

Ed eccoci tornati qui insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte di una puntata che questa volta ho voluto dedicare a una singola artista, però a un'altra faccia, ecco, della sua qualità e della sua attività. Se nella prima parte abbiamo celebrato il successo globale di Etienne, molti artisti addirittura dopo un successo commerciale di quelle proporzioni avrebbero passato il resto della vita a replicare un po' la stessa formula vincente. Ma Gashpatti fa l'esatto opposto, rifiuta i compromessi dell'industria discografica pop più commerciale. Pubblica album complessi, viscerali, ricchi di contaminazioni teatrali ed avanguardia rock, come Labyrinth, Nomads. La sua voce diventa uno strumento drammatico sempre più affilato. Ed è in questo percorso di costante ricerca e di crescita che ho scelto la nostra seconda canzone, Black Rain. Un brano che rappresenta la fusione fra il background noir di Gashpatti e sonorità rock più moderne. Tanto va detto subito che questo brano è una collaborazione con la cantante di jazz francese Léa Demann, quindi non è un brano esclusivamente di Gashpatti, però lei ci ha messo molto sotto ogni profilo, anche sotto la scelta del titolo. Una pioggia nera che bagna l'anima, ma un'atmosfera cupa e

rock. Ha camminato fra i generi con la sicurezza di una ballerina classica e la rabbia di una cantante punk, dalla sensualità dirompente di Etienne fino alla pioggia catartica di Black Rain. La parabola artistica di Gesh Patti resta un esempio unico di libertà espressiva. Ci ha lasciati libera e fiera, regalandoci un'eredità musicale che dimostra che non bisogna avere paura di osare, di scandalizzare e soprattutto però di emozionare. La puntata di Musical Chatter è arrivata alla fine. Silvia Dini vi saluta, vi rinnova l'appuntamento ancora qui per altri appuntamenti di chiacchiere e di musica e ci salutiamo ascoltandoci insieme la collaborazione fra Léa Demane, Gesh Patti, Black Rain.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

La nostra posizione numero 16, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 15 della settimana? E allora, let's go! E Devotion ed è scesa sulla nostra classifica.

E dopo New Religion si continua con la nostra posizione numero 13 questa settimana, in salita di +2, ed è proprio Hand Goes Like. E allora let's go!

E adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare, solo Pugnorno amato da parlare. O più quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che Luca ogni è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizie ma lo conto arresta.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven. A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven. A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

0: Ciao, sono Lucine. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Con Saverio Lombardi.
1: Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi, che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra, una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

Dua Lipa, What Else? Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano. E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedo i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera da saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiamava retta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa: esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

nonno in autostrada non usa mai le frecce, dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea. E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti, non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica, perché in strada non ci siete solo voi, c'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

poi ci sono anche i creativi del parcheggio, vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutte e due, anche quello dell'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, Mi faccio sparire come Houdini.

la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco.

festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci rediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano. Forse le scimmie, come le capre, guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. I did.

0: Prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Sei così dolce per me, Ozzy Are Too Sweet. La categoria più divertente, l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

Toxic till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

Bene, eccoci qua con il nostro settimanale appuntamento di Aria Rock. Vorrei dire, non so dalle vostre parti, ma dalle mie parti fa davvero tanto, tanto caldo. E questa sera ne sentiremo ancora di più di quel caldo torrido che ormai sta investendo tutta quanta la penisola, ma c'era da aspettarselo comunque. Al di là di quello che possano dire i meteorologi, siamo ormai in quella che dovrebbe configurarsi come una sorta di rottura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il clima, che sinceramente e sicuramente non tenderà più a cambiare, anzi stagione dopo stagione sarà sempre peggio. Qualcuno potrebbe tacciarmi di malaugurio, ma in realtà non è così, perché gli studi scientifici ormai ce lo dicono chiaramente ed ampiamente. Stiamo andando verso quella che è comunque la distruzione del nostro clima, e se non cambiamo modi di comportamento, se non cambiamo atteggiamenti che ci portino poi effettivamente ad avere un rispetto di quella che è il nostro ambiente, quello appunto dove quotidianamente viviamo, beh, ci sarà ben poco da fare. Noi in realtà invece questa sera qui ad Aria Rock da fare ne abbiamo davvero tanto, e cominciamo subito, perché in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock siamo di fronte a quello che è un album che mette assieme quelle che sono atmosfere blues, rock, funk, un po' di soul, anche soul, insomma un disco che risulta essere chiaramente molto molto attuale. È un disco comunque un po' datato, perché stiamo parlando di un'uscita che è avvenuta lo scorso 24 ottobre 2025 su etichetta Dixie Frong. Stiamo parlando di Home di Matt Pascale e The Stromps, che è stato registrato interamente a Los Angeles ed è un album che mette insieme quelle che sono le atmosfere blues, rock, funk, soul, anche southern, come dicevamo in apertura, guardando comunque certo al passato, però riesce a diventare sempre molto molto attuale. Home ci fa ben sperare sul proseguire dell'attività di questi giovanissimi musicisti che comunque riscoprono e attualizzano quelli che sono ritmi e suoni del passato, senza comunque scadere nel banale. E sicuramente Matt Pascale e The Stomps con questo disco danno un segno di una grande sensibilità musicale e di quella che è una voglia comunque di esprimersi senza cadere in quelle che sono poi alla fin fine facili standardizzazioni. E quindi noi da Matt Pascale e The Stomps, in apertura di questa nostra nuova puntata di Aria Rock, ricordo, sempre in compagnia di Raffaele Astore, ci ascoltiamo questo Old Angel. Matt Pascale e The Stomps, l'album è Home.

Matt Pascal e The Stomps in questo, come dire, quacervo di blues, rock, funk, soul e anche southern per questa apertura di Area Rock, nuova puntata sempre in compagnia di Raffaele Astore, una nuova puntata che ci proietta subito a quello che è un disco che giunge dopo 5 anni di elaborazione musicale da parte degli Spleen, quartetto che ha intitolato questo primo LP Gush, uscito lo scorso 22 maggio su Contempo Records. Insomma, una miscellanea di disagio adolescenziale e nichilismo dei primi 20 anni, con sonorità grunge, accenni stoner, alternative rock melodico e insomma anche un po' di distorsioni. Loro sono gli Spleen con questo Gush e questa è Still in Bed, un disco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare. Tra l'altro sono una band tutta italiana, loro sono gli Spleen.

5 anni di elaborazione musicale con questo primo long playing del quartetto fiorentino, che effettivamente poi alla fine dà davvero tanto tanto, e vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltare questo Gush. Questo era Still in Bed, loro erano gli Spleen. Dopo anni di militanza sulla scena alternative britannica, arriva il momento anche per il trio di Bristol, i Crooked Tongue, che pubblicano finalmente I Know a Place, l'album di debutto uscito lo scorso 24 aprile per Wipe Music. Un rock che parla di amore adolescenziale, nell'azione, lutto, paura del futuro e crisi della comunicazione umana. Crooked Tongue, questo I Know a Place, che poi dà il titolo all'intero album.

un'esplosione di alternative rock, quella dei Crooked Tongue, che sono usciti con questo I Know a Place, un disco molto molto interessante. Noi ne abbiamo parlato spesso anche sul nostro sito ariarock.it. E lo scorso 13 marzo sono usciti anche loro, i Black Crowers. Nuovo album è Pound of Feathers, dove il rock la fa davvero da padrone. Guardate un po' anche al passato, giusto per far capire che anche se il mondo si evolve, quando si parla di rock i Black Crowers sanno di cosa parlano. E questo è Profane, Prophesis, dall'album Pound of Feathers.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo questo, come dire, rock infuocato, gli Black Crowes, da quale ci siamo ascoltati, questo è Profane Prophecy, vale a dire un pezzo tratto del Pound, dall'album The Pound of the Future, se è uscito lo scorso marzo. Continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, questa volta una band tutta italiana, che è uscita con un album prodotto dalla Overdub Recordings, vale a dire Pastorale. La produzione è una produzione con la quale spesse volte come Area Rock ci troviamo a collaborare, e ne siamo davvero contenti, anche perché questa produzione realizza davvero delle cose molto molto interessanti. Stiamo parlando appunto della Overdub Recordings, che ha prodotto questo nuovo lavoro della band Psyche Stoner fiorentina, Le Pietre dei Giganti. Pastorale è un disco che richiede da parte dell'ascoltatore, dobbiamo dirlo, un notevole impegno. Lo è successo anche a noi quando lo abbiamo ascoltato per la prima volta, e anche per le successive. Infatti sono necessari ripetuti ascolti per riuscire a captare poi quelli che sono i molteplici strati che compongono quelle che sono le 11 tracce. Però alla fine comunque c'è da dire che si è ricompensati, perché chi ha la pazienza di andare sempre più a fondo con quelli che sono i piccoli tesori nascosti, tagli segreti, i vari frammenti di quella che poi è una certa tenebrosa poesia, che sono lasciati su strada pian piano come se fossero le briciole di un certo pollicino, beh, alla fine ci si ritrova con un album che non vuole piacere a tutti i costi a tutti, non ne ha, dobbiamo dire la verità, neanche il bisogno. Ma questa produzione, vale a dire Pastorale, per chi ascolta con attenzione tutta un pochino la musica che ci gira intorno, diceva un certo Ivano Fossati, beh, con Le Pietre dei Giganti, con questa Pastorale, è una musica che è vero che gira intorno, ma gira davvero tanto da essere assorbita come fossimo addirittura delle spugne. E da Le Pietre dei Giganti, da questa Pastorale, ci andiamo ad ascoltare questo Santo Fulmine.

0: Queste erano le pietre dei giganti dal quale ci siamo ascoltati questo santo fulmine, e noi continuiamo con quello che è il ritorno del trio britannico, che torna ancora una volta a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di quelle che sono atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E stiamo parlando dei Muse, che escono con questo The Wow Signal, nuovo album i cui 10 brani suonano ariosi, grandiosi, potremmo dire anche quasi pomposi, rappresentando quelle che sono ottime colonne sonore per una sorta di ritorno di 2001, Odissea nello spazio, o addirittura Apocalypse Now. Da The Wow Signal ci andiamo ad ascoltare questo Shimmering Scars. Loro sono i Muse.
1: I'll never understand how it slipped away.

La riconoscibilissima voce di Matthew Bellamy. Grande voce dei Muse, da cui ci siamo ascoltati questo Shimmering Scars dal loro nuovo album The Ode Signal. E beh, adesso ci muoviamo in tutt'altra direzione. Loro sono i Joe Spencer. Noi li avevamo lasciati con un mini long play nel 2024, vale a dire When Sick or Begin Sick. Invece adesso John si scatena con questa sezione davvero potente che si muove tra Woodstock e qualcos'altro. Songs of Personal Loss and Protest, questo nuovo lavoro della band Joe Spencer, e questo è Orange Slice Blues.

Insomma, questo John Spencer con Orange Slice Blues, che si muove appunto all'interno di quello che è un panorama che a noi comunque, diciamo, è un pochino fuori dalle nostre orbite, ma ogni tanto col blues, col jazz, ci piace davvero mischiarci, che dire, alla fine vogliamo fare concorrenza a nessuno, soprattutto a certi amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, però niente, è la musica che comunque ha a che fare con quello che è tutto quanto il mondo rock. Bene, noi continuiamo adesso con il musicista americano Eric Johnson, che si mette in sesto con questa nuova band, vale dire i Fruit Bats, che pubblicano

bene, questo Fruit Bats con questo The Landfill, un album molto interessante che ci dà la possibilità appunto di continuare a cambiare genere. E ormai questa è la nostra caratteristica, perché a noi piace davvero spostarci da un genere all'altro, come accade con il prossimo pezzo. Loro sono i Liquid Landscape, il band olandese, che si muove tra progressive alternative rock e ritorna con il suo terzo album, questo Rouge Planet. Un disco che rappresenta una continuazione, che è anche un'evoluzione di quello che è il sound distintivo di questa band, che unisce quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con quello che è poi un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. E questo Rouge Planet vede la band esplorare quelle che sono sonorità molto più pesanti e un'espressione emotiva molto più diretta, senza però poi alla fine sacrificare atmosfera e profondità, è quello che poi in fondo è loro, come si dice, anzi è quella che poi è la loro anima, quella del progressive alternative rock. Liquid Landscape dall'album Rouge Planet, questo è Few and Far Between Part 1 qui ad Aria Rock.

E gli olandesi, Liquid Landscape, con questo prog rock davvero molto molto interessante, tratto da Rouge Planet. Noi ci siamo ascoltati questo Few and Far Between Part 1, un'esplosione davvero di suoni che ci proietta quello che, come dire, il prossimo gruppo, che chiaramente non ha bisogno di una presentazione particolare, perché nel mondo della musica li conoscono davvero tutti quanti. Stiamo parlando degli Yes che escono con quello che è il loro 24esimo album, vale a dire Aurora. Si tratta di un lavoro che chiude quella che poi alla fine è una ideale trilogia iniziata con The Guest nel 2021 e proseguita con Mirror to the Sky nel 2023. Il disco, questo Aurora, è nato da quello che è un processo di scrittura molto libero e allo stesso tempo collaborativo, iniziato subito dopo la fine del tour The Classic Tales of Yes della fine del 2024. E come dichiarato da John Davison e Steve Howe, l'album non è nato attorno a un concept predefinito, ma si è sviluppato organicamente partendo da quelli che sono frammenti musicali isolati. Quindi qui fanno vedere davvero quella che poi è la grande band che li proietta nell'Olimpo del rock. Loro sono gli Yes, dall'album Aurora, nuovissimo album, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo Aurora.

E gli Yes continuano a mantenere quel loro stile prog rock quasi romantico che li ha fatti conoscere appunto da tantissimi anni in qua in poi, appunto, perché comunque 24 album parlano di una carriera davvero lunghissima e strepitosa sotto tutti quanti i punti di vista, come è altrettanto lunga e strepitosa la carriera di una band che è uscita lo scorso anno con quello che è il 10° album in studio, vale a dire Antidepressants, e loro sono i Suede. Un album che è definito dalla band come il loro lavoro più goth e post-punk, un disco che rinuncia alla nostalgia per offrire 11 tracce che uniscono l'energia new wave all'inconfondibile romanticismo decadente del frontman Brett Anderson, un gruppo che abbiamo visto recentemente al Medimax di Taranto. Loro sono i Suede e da questo Antidepressants ci andiamo a ascoltare questa splendida June Rain. Loro sono i Suede.

E questa era June Rain. Si vede che abbiamo appena appena visto al Medimax di Taranto, con un concerto davvero unico. E chiudiamo con un altro grande, che purtroppo per questioni di tempo dovremmo un po' sfumare. Stiamo parlando di Bernardo Lanzetti, con questa grande voce per la musica nostrana. 50 anni di carriera non sono lì per caso, e Inseguendo il Maestro non è altro che un nuovo perfetto tassello che va poi ad impreziosire quello, il puzzle della sua strepitosa carriera. E questo è Inseguendo il Maestro. Lui è Bernardo Lanzetti, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: E diciamo che ogni promessa è un debito, perché il tempo, che è sempre tiranno, ci dice che dobbiamo interrompere a questo punto quello che questo pezzo, inseguendo il maestro di Bernardo Lanzetti, grande, grandissima voce del rock italico, perché purtroppo è giunta la fine di questa puntata. Bene, da Raffaele Astore come sempre è davvero tutto, e che dire, alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: to the Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Nuovo mese e nuova sigla. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Voglio continuare con la scia delle Summer Hits e questa sera tocca agli anni 90. 90 Summer Hits è il titolo che ho dato a questa trasmissione, che vede anno dopo anno le più ascoltate durante l'estate degli anni 90. Devo essere sincera, amo più gli anni 80, ma nel giugno del 1990 aprì il mio negozio di dischi e quella che più ho venduto in quei mesi è sicuramente The Power degli Snap.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Regina indiscussa dell'estate del 1991 è stata senza ombra di dubbio Crystal Waters, con la più ascoltata e la più passata nelle radio, Gypsy Woman.

Alla fine del 1991 Michael Jackson pubblica un album meraviglioso, Dangerous, che segna un profondo cambiamento artistico dell'artista. Con questo album Jackson abbandona lo storico collaboratore Quincy Jones. Dangerous è premiato con numerosi riconoscimenti e durante l'estate del 1992 il singolo più ascoltato è Remember the Time.

Quanto è bello questo pezzo, non so voi, ma io ho la pelle d'oca. Siamo arrivati all'estate del 1993 e Robin S. spopola con la sua Show Me Love, nonostante il brano fosse stato pubblicato nel Regno Unito nel 1990.

È l'estate del 1994 quando l'R&B delle TLC con Creep fa di questo singolo la più ascoltata e il più venduto anche nel mio vecchio negozio di dischi, il Capolinea. Yes.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

era Dilesi con Hideaway, che durante l'estate del 1995 ci fa tanto ballare. Ma non è l'unica, nel 1995 anche quei furboni degli N-Trance ricampionano nel loro stile Stayin' Alive dei Bee Gees, tutti in pista. Get real with the fever on the dance floor.

poi alla fine non è vero, mi piacciono anche gli anni 90. Oddio, ho un certo coso verso gli 80, però anche i 90 non mi dispiacciono. Il prossimo brano, ad esempio, mi piace dal 1996. Non è andato solo d'estate, è andato sempre. I Black Street assieme a Dr. Dre e Quinn Penn, No Diggity.

Tra l'altro Noddy ha vinto 2 anni dopo, cioè nel 1998, il Grammy Award nella categoria Best R&B Performance by e duo o Group with Vocal. Senti che lavoro. Ma torniamo all'estate del 1996, quando la più ascoltata e venduta, solo io so quanti CD ho venduto, è stata sicuramente Killing Me Softly dei Fugees, o meglio, canzone rifatta dai Fugees, in quanto l'originale era stata composta da Charles Fox e Norman Gimbel e portata al successo da Roberta Flack nel 1973. Ascoltiamo.

Correva l'anno 1998 e la più ascoltata durante l'estate era quella di Will Smith, Getting Jiggy With It, appena ascoltata. Abbiamo tanti DJ italiani che con i loro remix hanno fatto conoscere le canzoni degli anni 80 ai più giovani. È il caso ad esempio di Molella che, avvalendosi della collaborazione di Phil Joy, ha rinfrescato un brano degli Even 17, Let Me Go, richiamandolo With This Ring Let Me Go. Era ancora l'estate del 1998.

0: avete ballato, modello Alligalli, nei villaggi, nelle discoteche, a bordo piscina, durante l'estate del 1999? Io penso lei, Mambo Number 5, lui Lubega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

c'è qualcuna nella mia famiglia che si è tatuata Vida Loca sul dorso del piede e ora, senza fare nomi, è mamma di 3 bimbi piccoli piccoli. Ciao Veronica, amore della zia. Nel 1999 esce Living la Vida Loca, che si balla tutta l'estate. Lui, Ricky Martin, che chiude la scaletta di questa sera.

0: Continua la saga delle Summer Hits la prossima settimana con le più ascoltate, passate e ballate degli anni 2000. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?
1: Buonanotte a tutti.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Poco resta, capo parte. Milano, Roma, ovunque. Solo per fare.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Notte, serene ombre, culla d'aria. Mi giunge il vento, sentemi spazio, e con esso il mare, odore della terra, dove canta alla riva la mia gente. Sono Giovanni Amara.

0: Taci e ascolta. Hai notato che tutte le tue fondamenta sono completamente impantanate nella follia? Non vuoi riconoscere la tua follia e accoglierla amichevolmente? Volevi accettare tutto? Accetta anche la follia. Non è da disprezzare o da temere. Invece dovresti darle vita. Se vuoi trovare strade, non dovresti nemmeno respingerla, poiché costituisce una parte grande della tua natura. La follia è una forma speciale dello spirito e si aggrappa a tutti gli insegnamenti e filosofie, ma ancor di più alla vita quotidiana. Perché la vita stessa è piena di follia. E in fondo è assolutamente illogica.
1: Baby,

0: L'uomo tende alla ragione solo per poter stabilire regole per se stesso. La vita stessa non ha regole. Questo è il suo mistero. È la sua legge sconosciuta. Ciò che chiamiamo conoscenza, in realtà, è un tentativo di imporre qualcosa di comprensibile alla vita.
1: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

al di là del pensiero raggiungo uno stato. Mi rifiuto di dividerlo in parole. E quello che non posso e non voglio esprimere finisce per essere il più segreto dei miei segreti. So di aver paura dei momenti in cui non uso il pensiero, e quello è uno stato momentaneo difficile da raggiungere. Del tutto segreto, non usa più le parole con cui si producono i pensieri. Non usare le parole per perdere nelle ombre

L'uomo se ne stava di fronte al mare, le braccia lungo i fianchi, le spalle in avanti. Era quasi notte. Lampi schiarivano il cielo. Nell'aria c'era odore di pioggia. Lui era in piedi, immobile. Gli anni e le avversità pesavano sulle sue spalle, che cedevano sempre più, oramai vinte. All'improvviso, l'uomo lanciò un urlo. Un urlo prolungato, catartico, per ossigenarsi, per chiedere aiuto, per porre fine a un eccesso di pazienza durato troppo a lungo.

Desiderare e avere sono come una cosa e la sua ombra, perché quando una bacca si infrange sulla lingua così dolcemente come quando si desidera assaggiarla, i nostri sensi conoscono qualcosa in modo completo. Desiderare una mano sui propri capelli è tutt'altra cosa che sentirla.

Quindi non aver paura, caro amico. Se una tristezza ti affronta, più grande di qualsiasi altra che tu abbia mai conosciuto, gettando la sua ombra su tutto ciò che fai, devi pensare che qualcosa sta accadendo dentro di te. E ricordare che la vita non ti ha dimenticato. Ti tiene in mano e non ti lascerà cadere. Perché vorresti escludere dalla tua vita qualsiasi disagio, visto che non sai quale lavoro sta compiendo dentro di te?

una foresta, quindi bellissimi alberi e una signora che canta. Amore sull'acqua, amore sott'acqua, amore e così via. Canta signora, canta. Ovviamente sveglia il drago. L'amore risveglia sempre il drago. E all'improvviso divampa ovunque. Posso già dire che pensi che io sia il drago. Sarebbe proprio da me, ma non lo sono. No, non sono il drago. Non sono nemmeno la principessa. Sono solo uno scrittore. Scrivo cose. Affondo la barca dell'amore. Ma quello viene dopo. Ingoio anche il mio destino. Ma anche quello

Non vediamo mai gli altri, invece vediamo solo gli aspetti di noi stessi che cadono su di loro. Ombre, proiezioni, le nostre associazioni. Allo stesso modo in cui i vecchi pittori si sedevano in una minuscola stanza buia e tracciavano l'immagine di ciò che si trovava fuori da una minuscola finestra, alla luce del sole, la camera oscura. Non l'immagine esatta, ma capovolta.

Tendiamo a ricercare le nostre soddisfazioni in qualunque ambiente, ad accontentarci delle cose così come sono, e così l'oscurità ci causa malcontento. Ci rassegniamo ad essa come inevitabile. Se la luce è scarsa, ci immergeremo nell'oscurità e lì scopriremo la sua particolare bellezza. Ma noi tendiamo anche al progresso. Siamo determinati a migliorare la nostra sorte. Dalla candela alla lampada a olio, dalla lampada a olio alla luce a gas, dalla luce a gas alla luce elettrica. La nostra ricerca per una luce più brillante non cessa mai. I will fight

Non ho più tempo per scrivere. E quando lo faccio scrivo solo di come non ho mai tempo. È lavoro ed è denaro. E ultimamente ho scritto un po', giocando con le ombre dell'oscurità che non dovrebbero poter esistere. Bottiglie e sigarette. Mentre guardo l'alba, ho tutto ciò che ho sempre chiesto.

Mi rifiuto di dirlo in parole e ciò che non posso e non voglio esprimere finisce per essere il più segreto dei miei segreti. So che mi fanno paura i momenti in cui non uso il pensiero e quello è uno stato momentaneo, difficile da raggiungere. Usare le parole non significa perdere la propria identità? Perderla nelle dannose ombre essenziali?

è il battito del mio cuore, il modo in cui giaccio sveglio, giocando con le ombre che si arrampicano lentamente sul mio muro. La luce lunare filtra dalla mia finestra, il rumore di un'auto solitaria, lontano. È il modo in cui pensavo che il mio irrequieto vagabondaggio fosse finito. Così ho iniziato a raccogliere le mie cose. Costruisci una casa, mi sono detto. Al sicuro, dietro il comfort di quattro mura e di una porta chiusa. Buonanotte, da Giovanni Amaro.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

ritrovati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni, o per meglio dire Suoni Senza Età, che magia! Il primo brano che va a inaugurare Suoni Senza Età è un brano del 1985, un brano in duetta tra Mina e Riccardo Cocciante denominato Questioni di Feeling, scritto da Mogol e la musica di Riccardo Cocciante. Il titolo significa più o meno una questione di sintonia o di emozione. Il brano parla proprio di quell'alchimia tra due persone che si lasciano andare nel cantare e sentirsi vicini. Come sempre esprimiamo qualche curiosità in merito. Uscì appunto nel 1985, pubblicato appunto da Mina e da Cocciante nei rispettivi LP di quell'anno. La durata indica nelle schede discografiche che intorno ai 4 minuti e 12 secondi a seconda appunto dell'edizione. Il brano è diventato famoso anche per il ritornello molto semplice e memorabile, costruito appunto sul concetto di feeling come intesa emotiva. Una nota interessante è che secondo una ricostruzione biografica la registrazione non fu facilissima, in quanto Mina inizialmente non era convinta del modo in cui andava interpretato il pezzo, e invece Cocciante la spinse a provare una sensazione diversa.

Eccoci qua con questa bella rivisitazione classica di un vecchio classico del passato denominato La Grange per ZZ Top, proseguendo nel prosieguo più naturale all'interno del palinsesto di inanellato di suoni senza età, e andiamo nel 1984 con un brano scritto da Lamont Dozier, che lo possiamo trovare come riferimento nel grande canzone del passato Going Back to Maroos. Ma adesso parliamo di un'altra cosa, un brano scritto per Alison Moy, è stato solista quindi di maggior successo negli Stati Uniti, arrivando sino a toccare la prima top 20 in Billboard Hot 100. La canzone parla di una donna che è trascurata ed invisibile in una relazione. Alison Moy ha detto in seguito di non sentirla più sua e di aver smesso di cantarla, appunto perché dal vivo il testo non rispecchia più la persona che è. Il video ufficiale mostra Alison Moy in una festa dove viene quasi ignorata, rafforzando appunto l'idea di invisibilità nel testo. Per voi, a suoni senza età, Invisible, Alison Moy.

Un ottimo spunto, una delle pagine importanti della scuola musicale italiana che si staglia nell'ambito dell'Hall of Fame della nostra madrepatria canora, ed è l'interprete d'eccezione Luciano Ligabue che ci ha riproposto da un qualcosa che ormai ha quasi 30 anni sulle spalle, una vita da mediano, presumibilmente dedicata a Oriale, il centrocampista dell'Internazionale Ambrosiana di Milano. Adesso una canzone del 1978 per far scorrere e volgere alla fine della prima metà di Suoni senza età, interpretata da Dede Jackson, Meteor Man, e nel 1978 fu inserito in Cosmic Curves, un estratto singolo di Dede Jackson. Era una cantante britannica molto legata alla disco music e ai suoni tipici degli anni appunto 70. Il testo si costruisce all'interno di una figura di un uomo che è quasi un supereroe, con immagini di fuoco, cielo e sparizioni improvvise. Qualche curiosità in più non va confusa con The Meteor Man, il film del 1993, che ha una colonna sonora separata e completamente diversa.

Siamo all'interno della disco music più radicata del fine anni 70, quando effettivamente questi brani avevano un tocco particolare in qualità di riempipiste e sono piacevolmente anche in questa accezione ricordati, nonostante appunto che non abbiano un po' di longevità sulle spalle. Adesso Night, prima che apparizione al Festival di Sanremo, William Mezzanotte, già noto rap tecno italiano, porta sul palco dell'Ariston un pezzo molto introspettivo, diverso dai ritmi tradizionali e gli stili tradizionali. Il titolo, prima che, funziona come una frase lasciata a metà, richiamando l'idea di fare qualcosa prima che diventi troppo tardi. Canzone che racconta il bisogno di incontrarsi davvero, di togliere la maschera sociale, mostrarsi nudi ed emotivi prima che le convenzioni, le distanze e i giudizi rovinino i rapporti.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Secondo momento introspettivo all'interno del contenitore musicale denominato Suoni senza età, il viaggio musicale che unisce le generazioni o, come si suol dire, Suoni senza età, che magia. Il brano che inaugura la seconda parte di Suoni senza età è una canzone denominata I Can Hear Her Heartbeat, un brano famoso del compianto Chris Rea, una canzone di questo cantautore britannico inserita in Water Scene del 1983, poi ripubblicata in versione levemente rielaborata in New Light Through Hole Windows del 1988. Il brano mischia il soft rock blues e le atmosfere quasi cinematografiche con un testo molto romantico, centrato sull'idea di sentire il battito del cuore dell'altra persona, simbolo di un legame profondo. È divenuta una delle canzoni cult per i radio e i live, apprezzata soprattutto per quel ritornello melodico e l'atmosfera naturalmente notturna, malinconica, che evoca naturalmente groove. I Can Hear Your Heartbeat, il compianto Chris Rea a Suoni senza età.

Billy Idol possiamo scrivere tantissime cose, ma abbiamo preferito optare per una versione live rispetto ai canoni tradizionali, perché ovviamente non sono, diciamo, meteore le canzoni stagliate all'interno dei programmi radiofonici di Billy Idol. Non ha un vastissimo curriculum, però quelle cose che ha fatto rimangono veramente impresse nella memoria, quindi noi abbiamo voluto così un attimo uscire dagli schemi, dai dettami tradizionali, andando a proporre una canzone live del 1986, anche se la canzone risale al 1982. Hot in the City, live on the West Hollywood in the Roxy. Adesso una canzone tratta da una colonna sonora di un film. Il film è Rocky 4, la canzone a cui ci riferiamo è Burning Hard, scritta da Jim Beterik e Frank Sullivan, che facevano parte di un gruppo denominato Survivor, quelli naturalmente di Eye of the Tiger, tanto per intenderci. E fa parte Burning Hard della colonna sonora di Rocky 4 del 1985, usata nel famoso training di Rocky contro l'avversario russo, appunto Ivan Drago. Il cantante e la canzone parla di guerra, sacrificio e volontà di non arrendersi, usando l'immagine di un cuore ardente che brucia di passioni e determinazioni, perfetta per il clima di scontro sportivo su cui appunto si basa l'intera trama del film. È divenuta in sostanza un inno a Rocky negli anni 80, più di Eye of the Tiger. Salì, pensate, sino al numero 2 delle classifiche in alcuni paesi, ottenendo il successo radiofonico e rimanendone per molto tempo all'interno delle programmazioni. Pensate, Eye of the Tiger suscitava più melodia, ma questa è stata la canzone che l'ha battuta in tutto e per tutto, e si ricorda ancora Burning Hard, loro naturalmente i Survivor, a Suoni Senza ET.

I grandi testi all'interno dell'interpretazione musicale di Alex Britti hanno sempre suscitato in me molta curiosità e piacevolezza nell'ascoltarlo, e quindi diciamo che è un ben invitato all'interno del contenitore Suoni Senza Età, e credo che nei prossimi appuntamenti altre gemme del repertorio musicale di Alex Britti saranno proposte all'interno del nostro palinsesto musicale. Questo era Immaturi. Adesso, proseguendo, ancora una colonna sonora di un film. Il film è il 1985, The Breakfast Club. La canzone che andremo ad ascoltare è Don't You, tra parentesi, Forget About Me, interpretata da Simple Minds, grande successo di questo gruppo. La canzone non era originariamente prevista all'interno della stesura di questa colonna sonora per i Simple Minds, ma per Kate Forsey, e proposta ancora prima per Brian Ferry e Billy Idol, che entrambi rifiutarono. I Simple Minds inizialmente erano poco convinti, la registrarono, come avviene nelle cose, diciamo, poco convinte, in poche ore in studio vicino a Londra, e dice, così da voci di sottofondo, così da pettegolezzi, che la dimenticarono quasi subito. Queste sono le confessioni di Gene Kerr, il leader della band. Il brano racconta la paura di essere dimenticati da una persona, appunto, importante, chiedendo di non sparire dalla memoria di qualcuno che ha segnato ineluttabilmente la propria vita. Nella colonna sonora il ritornello accompagna il momento finale in cui i ragazzi del Sator Detention scrivono il temuto di maturità, sottolineando il tema di non dimenticheremo mai chi siamo stati insieme.

La famosa Peter Jacks Band e Fred Pretrus, caposaldo di questa formazione. Siamo arrivati al termine di Suoni Senza Età, come ben sapete ci congediamo con il disco dimenticato, il disco che smuove le coscienze e va a scavare nel più profondo dei vostri ricordi, della vostra anima. Questa sera ci lasciamo con un prodotto del 1985 da Welcome to the Real World, un enorme successo mondiale. Il brano è scritto da Richard Page e Steve George per i Mr. Mister, produzione molto tipica di quegli anni. Il video è stato girato in una piscina piena di acqua rossa e Page canta parzialmente immerso, creando un'atmosfera teatrale quasi da sogno. Broken Wings usa la metafora delle ali spezzate per parlare di una relazione in crisi che però non può essere ancora riparata e imparare a volare di nuovo. Grazie per essere stati con noi.

But if you think that's something.

lying face down in the mud. Deep down in my blood afraid.